Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei da poesia. Eppür, tu sasch ci passa mince tan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Mengin es mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoce, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la buoce, si dis la da tajair, quei ais bain quei, cim da turmaint.

pasch. Seira l'insch contretti, a bracces cun gion grond, tuat indegnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai gion grond a svolva, disch che asperst qua?

Cur de quinta quist fatz, tuot gisa missa rir, scoscia quei füss nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quist bel gionun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment ne

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Uschetra tarnum lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein ragion. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il peses be, ciò que podess. Nirora mo, un bel process.

Lascia passar las nozzas, il lura zvoi muassar, Gigi aint las giocias ed ha da comandar. Sül schival sto ir mengia, ja unun in clepi spass, ed ha gion gronchis gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons mio cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shabeg per el scuvierer si. L'amur survensch che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, e un astimai

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Dapi mesa notch vala tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa da combat da trais dis, para che il stadio di Nizza in intermedia in chausa. In il Danemark fan il discurs per formare una nuova regenza naufragi. In stal della prima ministra socialdemocratica, duai usses concurrent trec liberal servenir la chance. E Laura Ozze si per gronda parte sulle Liv, qua inter 15 grazie a Samurezzen e 24 grazie a Quera. E il SIS, meu numero Smüller, PNG. Dapi paucas uras vala per la guerra in Ucraina in a pausa da combat da trais dis. Il president american Donald Trump annuncia questa pausa da combat. Il president rus Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sina quai confermà quella. Finus ne esidentant Bitch clerce tot las attaccias envenidas terminades. En pli prevesi la convegna tenor Trump da baratar mincia mai milli prajunirs da guerra. Las tractativas per una pace durabla continuation da voslas culisses. In us medaint la guerra in il Proximo Orient, l'armada del Stadio di Nizza da nova maina da cia duas petrolieres iranaise senza chargia e mes quella sort combat, quai a comunicia il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Is dus bastiments ein proad entrar in import iranais en il golf de l'Oman ed uscire rum per la blockada maritima. In avion de combattaie sina quae setta sin is bastiments. Gia la mesemna als americans mesort combat in a petroliera bitch chargiada. Actualmen impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possen entrar u abandonar ports iranais. Svent las elecziuns regionales empliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in una schleppa istorica. En l'entir paese la partida dal primo ministro Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliare responsabilitat per il resultat, tentant a el sottostriccia che ne vigna bice dimissionar e lasciare una voce il paese in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: Entant angels en prims delegats pretendisia dimission. La grande victoria della selezione se la partita populistica della dreccia Reform UK. Quella agrignavi tiers pass 1.109 mandats en els cussels comunals. Els verzi dils nazionalists in Scozia den Valisa an guadagnà vitiers. En il Danemark nesi sventer plire semnes bitch cartigiala preministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Ossa il rec Frederik incumenzases concurrent il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza, quai a comunicia la famiglia royala. Bein alla partita socialdemocratica da Mette Frederiksen guadignales bleres vuste las elecziuns il mars, tentanta ele pers bunumain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai una voce in il grigiun, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda da approvare quella all'urna. Il progetto sa il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione e non in una comunicazione. La votazione in causa è il 14 cercle dur. E per finire anche per il tennis, Rebecca Masarova è qualificata per la terza ronda del turnier de WTA Melli a Roma. La Svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Masarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ha mo mancata per pauc la terza ronda. La Grigiun ha pers contro l'americana Hayley Baptiste in tre sets con 7-6, 4-6 e 4-6. Thank you.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief, la temperatura maximale tra 15 gradi in Lengi di Nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Qua in stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides e hits.
1: Musica non-stop. Mess insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pohl.

0: RTL Impuls.
1: Ina musicista professionale o musicist professional ha stübchat circa i stes blersons alla scola ota, sco ina dentista o in dentist. E pel solit, es un studio de musica be possibil, sche blersons ad exercizis durant l'infanzia e la giuventum sunits oravant. Senza quai, non fusse possibil da stübchar musica. Una studenta o studente de medicina dentale, però, non ha da imprendere fin già con 8 anni, sco il intuon con sangue e tarader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis, sco c'è un dentist e si è lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squinze e poter spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per far reclama per ses implantats. Erst in social media sunt videos da dentistas e dentists pitost rars. Con quella con tot il studis possibles, sunt studis con raiscs creatives una scelta blurda, una carriera cino renda e fa be pisers. Ma perché? Dai, i stes gliocci stübce musica ed art e slasch nein da var de far salto mortales per survivir e realizar lor creazions. Perché dai, insomma, studis per da quai? E crai, per qua ci vale la paina de combatter per un mond plein creazions ci inspiresce ne rifletter nos bellissim e complex minchedi e quai in milions de variazions. Ma i manca d'una de più la stima per quelles fadies. Quai non es nempe né un hobby, né un autopresentazion. Sco ci svezza, per exempel, illa duranza de scolazion. Il pövel be perde la valur de nossas fadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Dapi mezzanotte vala tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa da combat da 3 dis, pare che il Stati Uniti an intermedia in chausa. E nel Danimarca fanno si scurs per formare una nuova reggenza naufragi. In stail della prima ministra socialdemocratica, dove usa es concorrente drecce liberal survenir la chance. E Laura Ozzesi per gronda parte sulle lif, 4-15 grazie a Samurezza e 24 grazie a Quira. Il è 7, meu nome Urs Müller, BNG. Dopo poche ore vale per la guerra in Ucraina in una pausa di combat da 3 dis. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa di combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky han sin a quai confermato la pausa. Finus ne esidentant bec clair se tut las attaccias en vinidas terminadas. Empli prevesia la convegna, tenor Trump, de baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen da vos las culisses, uscie il presidente american vinevant. In us mida entre la guerra e il proximo Orient, l'armada del Stati Uniti da Nova Maina tacia 2 petrolieres iranaises senza chargia e mes quella sort combat. Quai ha comunicia il comando dell'armada responsables in la plataforma X. Il 2 bastiment sa in proada entrar en import iranais en il golf de l'Oman ed uscia romper la blockada maritima. In avion de combat american aia sine quai setta sin els. Ja la mesemna als americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possin entrar urban dunar ports iranais. Sventre las elecziuns regionales en pliras parts de la Grande Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais la partida dal prim ministr Keir Starmer pers passa mili mandats. Bain a Starmer surpiglia la responsabilitat per il resultat, tentant el sottostricia ch'el ne vegna becce dimissionar e lasciare na vos il paiais in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: Entant an gels an prims delegats pretendisse a dimission. La gronda victura delle elezioni e la partita populistica della dreccia Reform UK, quella au grignavi tiers passa 1.300 mandats en els cussels comunals. Era zverze dils nazionalists in Scozia den Valisa an gudignà vitiers. En il Danemark nesi sventer plire semnes bic cartigia la prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizione. Ossa è il Rech Frederik incumbenzas es concurrent, il politico Rech liberal Trolls Lund Paulsen, da formare una nuova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Baina la partita socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignales bleres vuste les elezioni il mars, dentanta la pers bunmain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai una voce nel Grigion, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda d'approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione, ai nom e in comunicazione. La votazione in causa è il 14 cercle dur. E per finire anche il tennis, Rebecca Massarova è qualificata per la terza ronda del turnier de WTA 1000 a Roma. La svizzera batte la canadese Leila Fernandez in 3 sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ha momentato per pauc la terza ronda. La Grigiona ha perso contro l'americana Hayley Baptiste in 3 sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte sulle lief durante il dì se formano in cinque nivelli di cumulus. La temperatura massima è 35 gradi in legno di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ich scoprim giusta in Grazia, Urs Müller, pel Sulai. Ot sonder.
1: RTR. Danus per vus.
4: Ah, ich ist ne bissl anspront per dur per mans quiste sondi per din cula bella vus de sommer. Ile finde ifla bella ist cu no es una dinesina, ti wisch un bon dia.

0: Una bella sonda bunura Alvaro Soler qua pro RTR. Restiamo per la musica. Mince cinc ons all'in Svizzera, la Festa Federale de Musica. I lunch non is più da aspettare sulla prossima. L'evento della prossima Gevgia è ben all'Udinscunter. Per 550 società passa 22.000 musicanti e musicanti. Una grandissima festa di musica. Per la prima anda è della partita al Surmiran Renato Netzer. Al cornetist con corpi orm, ma in sé veseliente in preis in altri instrumenti, da Dania?
1: Boh, non so se va. Beh, proprio c'è una grande scelta. Io vedi Bappa e mamma ci sono a Bappa Sauna, la mia mamma è il cornet. Frar Vigli Enrico erano prendi il cornet ed in Masano fa posauna. Ed allora, da vi non sezzi ne avevo d'altro, non sezzi levo su una batteria, perché adesso non è decce mangia blera roba per portare un turno. Allora penso ci pensi, strumenti più piccoli, allora più cornet.
0: Ma ossa la musica instrumentale si è un grande hobby. Per la musica di Savognin era per la Brass Band Cazzis e non era per la Swiss Army Central Band.
1: Intanto sono due mondi per gli anni, tutti due sono notti. Da ieri sono una ben grande differenza. La differenza è che anche i militari sono forzati ad essere là. Allora in soia provo con tutta la jocca e poi si esercitare tutto ciò che fare la fine. Dentro in un'unione di musica, a schiela e ogni l'altro ci mangia, allora è un da guardare ciò che fa la prova.
0: Hai osso aspetta Renato Netzer in premiera la grande festa di musica a Vienna. E a Momai, non è l'avanti stata appunto ad una festa di musica federale e a Vienna il loro giusto alla testa e meine le musicanti e le musicanti di Savognin e la concorrenza di Marciars dura in momento speciale. E depuis, da quel momento speciale d'insomma della grande festa di musica ci aspetta che Stefano Civain duriva tanto il profilo. Giusto dove le novità della SNOF qua al radio o fin già osso con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Tiefner cun le RTR o sa las 7:30 Urs Müller pronto.
1: La meteo.
2: Presentata
0: no, la meteo.
2: Al
0: prim vegne volas novitats. Urs, pel plajair, fa las novitats. Qui c'ha senza tapet simplement.
3: Da primeza noche vale per la guerra in Ucraina in una pausa da combat da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e i suoi colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky hanno sin a qua confermato quella. Planizzata sa ieri di barattare prigionieri da guerra. E nel Danimarca ne si sono interpretate Semnes Bichgard, già la prima ministra Mette Frederiksen da formare una nuova regenza da coalizione. Ossa il re Frederik incommensasse il concorrente, il politico dretch liberal Trolls Lund Paulsen, da formare una nuova regenza, quai ha cominciato la famiglia royale. La radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione ai nomi della comunicazione. La votazione in causa il 14 cercle dur.
0: Grazie, Urs.
1: La meteo.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Esser pronto con gli ieri da solai, questa è una buona idea per oggi sonda e resta per grande parte sulle livre, sulle grigione, durante il dispolura formar qua e là in pernuvels de cumulus, quattro pro temperature maximale. De 15 gradi in inge di notte, 22 gradi daia oggi in surselva e maximalmente 24 gradi per la regione de quella.

0: Uschet una nova musica romantica. O mis dus, quai sun Gino Carigetti, David Fridley. Fin già despö de Jons fan el Grigiun e el Bernays insembl musica. E un dels grands sömis, ches dus an fin già lönch, se complisce. Questa sta.
1: Quei che non sono di un'idea che fu speed su una aiopene lumnezia. Ingi, tu se quei on, è proprio il lunch che non si sta in già, fallen chat di aiopene lumnezia. Quei che menciono in grande vis, sta da noi da se vei fa quei, e tu se val finalmente in vigor. Crenus vens comincion, o se bo faccio mega grand sales, aber tutti ne vens faccio vina von, vein esser vingi un novas possibilitats atras in all'altra possibilitat. Essens lu vingi già è in contatto con persone di open air, vengono se vuoi domandarci, non si stenzo un aleo.
0: Simpatic, in mossa in eade de più ci vaglia la paina de creier videls grands sömis. O mis dus, la prima iada, e giusto è la prima band, quest'on all'open air lunezia, als vanci trais de lui. 5 minuti le sotto.

Una bella sonda bunura con erte erdis avant las oti alci fitch, fitch, fitch special. Se poi proprio di riuscire questa anda è capitato in quart a Karl Andersack de Terrasch. Bella pudi observar e filmar al ball. Da di vet che c'è il tunna o meglio dit il combat de murt entre dus urogals. Auer han fis quai in tudaist. I quai al fat in ingedina podu filmar la possibilità de observar usce in combat de celuris er fich fich rar er perit la bestia is fich tmüche in uvin vera manciente disturbada. Hai clair, es poi er in clair. Un altro motiv cina svezza es usce bler als urogals es quel cina da più blers de des. Is un esempio sulla lista cocina i vaglianco fiche periclità. Si sa volevet verer quel ball exclusiv de dus urogals in ingedina. Lura fat un clic sin nostra pagina. Hai, i vaglia proccia la paina.

0: Las novitats da RTR.
1: Dapi mesanotch vala trander la Russia e l'Ucraina in a pausa de combat da trais dies, para che il Stati Uniti an intermedia in chausa. E nel Danemark fanno si scurs per formare una nuova regenza naufragi, in stall della prima ministra socialdemocratica, due usses concurrent drec liberal survenir la chanza. E Laura Otz è per gronda part sulle lief, 4.15 grazie a Samurezzen e 24 grazie a Quira. Giele Soc, mio nome Urs Müller, BNG. Dapi paucas uras vala per la guerra in Ucraina in a pausa de combat da trais dies. Il presidente american Donald Trump annunzia questa pausa de combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sin a quai confermà quella. Finus ne esidentant bitch clerche tut las attaccias envenides terminades. En pli prevesia la convigna, tenor Trump, de baratar mince mai milli prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen davos las culisses, uscia il president american vin avant. In us midaint la guerra en il proxim Orient, l'armade del Stati Uniti da novo main attaccia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quellas or combat, quai a comunicia il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Ils dus bastiments ein proa d'entrar en import iranais en il golf de l'Oman ed uscia romper la blockada maritima. In avion de combat american aia sine quae setta sin els. Gia la mesemna als americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada che da pli che 70 bastiments possen entrar u abandonar ports iranais. Suentre las elecziuns regionales en pliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais a la partida dal prim ministro Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar a responsabilitat per il resultat, tentanta el sottostriccia ch'el ne vigna becce dimissionar e lasciar a nevos il paiais en in caos.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
1: Entant han già els emprems delegats pretendisse de missiun. La gronda victura delle elezioni e la partida populistica della dreccia Reform UK, quella guadagnava tiers passa 1.109 mandats in scusselz comunals. Ils Verts ed ils Nationalists in Scozia ed in Valisa an gudignà vitiers. En il Danemark ne si suenter plira semnes bitch cartigià la prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Os a il rec Frederik incumbensas es concurrent il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza, quai a comunicia la famiglia royala. Baina la partida socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignà las bleras vust alas elecciuns il mars, tentanta ella pers punamain in quart de ses mandats en il Parlament. E con quai en avos en il Grischun, la radunanza comunale de Val a deliberai ersaira la revisione totale della planizzazione locale. Il sovran recomanda d'approvar quella all'urna. Il projekt sei il Resultat d'un lung Prozess der Planisation, resguardant ils Giavisch de la Population, ein en la Kommunikation. La Votation entschau sei il 14. Zerkle dur. E per finire anche la Novitat del Tennis, Rebecca Massarove se qualificiada per la terza Runde del Turnier de WTA Milli a Roma. La Svizzera abbatti la Canadaisa Leila Fernandez in 3 Sets con 4-6, 6-4 e 6-4. En la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ta moment cantau per pauc la terza ronda. La Grigiuna ha pers contro l'americana Hayley Baptiste in 3 Sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legno di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione di Quera.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: I che far shall melder curte in cugina Natalia Pü. Na, ne comprar in nov. I rabatter svesun.
5: Sta shna qui u shea. Tra coca do strai di acqua. Do strai di acqua.
4: Lo tu ne fich simple, no, al manchal expert es vid la lavur. Nossa redactura del minis guarda er podi provar da far in nov curte. Qua es per il line er stat u che simple, qua ci tu ne la ne savais co prossima. Es una dinagena mundi.
0: RTR. Dalla da mau alla saira.

0: Hey, China conosce la situazione pronta per cominciare a cucinare la buona china, ma al curte Natalia approccia più uscisco ci sves ient. E zero uscì a capitare a nostra moderatura del Minisguard Elini. Uscì a ma ella allora decis a dire a batter sves undi, quai per quale fa viadi in Incidina Bassa e si rivada il Fuginece de Feu.
1: Il Ferrer Sigic ci lavora già onzainten la Fuginia a mo declarò pass per pass ce ci va da far per batter andreci il fer. Anfine ci contel veva lo propa la dreccia forma. Per gli etz, è esortata sa vecchia crantun cui fi, conosce la dreccia calocra di l'acciaio scaldò e si va a mo le rangdò in tamang pi piccines ma ir pi grondes maschines.
0: Ein Löblein Maschines caneri postüt er fö, ma ci allora fat la pi gronda impressione dell'in.
1: Il più impressionante è che la macchina da batter, che era non detta dota e aveva un'enorme forza. Con l'ezza,

0: In bundi con RTR, la sonda bunur in 7 minuti, les 8:30.
1: Per vos, con vos.
0: E qua si gira una delle grandi domande della vita, almeno la prima fase della vita, far in Gersonadi o più in tirare avanti a scuola, forse da fatta col bot, di studiare. Una domanda ci occupa un per on la gioventù e per fare quella decisione un po' più semplice, annullare l'evne della formazione professionale. Qua in 23 centuns, uscire in Grigion e qua con un bot, scoccia Cordintor declara.
2: La fin finale guida a scena jamna per far visibile in te la formazione professionale. La formazione professionale da base è che monta quei che possibilità eins per porgere in una buona possibilità ad un vasto pubblico toccal da vos, da mosaccia che insomma possibile con differenti vaies.
0: Il comandante dell'Uffizio per la formazione professionale del Centro Grigione è per il più importante che mince giovane che ha la dritta lavoro e per tutto quello che fa il plagiare. La Gersonadi ci dice che è il più sovente negli ultimi anni qua in Grigione, qua è quello commerciante o commerciante. L'anno passato hanno 224 Gersone e Gersone sottoscritti in contratto in quel settore. Da allora naturalmente da questa Gersonadi ci sono forse cercati un po' più pochi, in cui ci dice più greve di cercare Gersone e Gersone, qua sono per esempio Muraders o specialisti d'auto. In quella parte hanno rodonto 40 giovani a cominciare lor Gersonadi dal 2025. Ma massa pochi giovani o giovani ci fecen Gersonadi. Quel problema non ha al Grigion per il momento.
2: Sempre in cao nazionale si è creato un 2/8 dei giovanili che terminano la scuola popolare e leggono la la vaia su una formazione professionale. Il canton Grigione è questa zona di pli, che è redone 80% che legge in quella vaia. Questo che pesce per noi in una buona valetta ed è detto che la cosa è importante.
0: E per il momento hai a mo 643 plazze, buon forza è qua finché mi dà, ma per il momento o dire è di qua a mo 643 plazze per fare in Gersonadi qua in Grigione. Ci comincia allora appunto in a washed.

0: Punct les ottimezze. Urs Müller plan cu les novitats.
1: La primesa notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa de combat de 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sinequai confermà la pausa de combat. Planisasa ja da barattar prajuniers de guerra. E nel Danemark ne si sventer plir semnes bicicartigia la preministra Mette Frederiksen de formare una nuova regenza de coalizione. Ussa il rec Frederik incumbenzases concurrenti, il politiker rec liberal Trolls Lund Paulsen de formare una nuova regenza, quae ha comunicia la famiglia royala. E la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione ai nomi e la comunicazione. La votazione è in causa l'ora il 14 cercle d'ur.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Esser pronto con gli erdi solai qua è una buona idea. Oz sonda idee per grande parte sulla lif be qua e là dai imper nuvels verso davomasi. La temperatura maximale quella è oz in di nota pro 15 gradi e in surselva da 22 gradi 24 gradi ciò di invegna il regione da quaira. Hai agi del più bel vi della musica. Quella è per fortuna roba de gust. Uscea dai da questi mücen per otres agi però del più bel in drettschlag. Hey baby, kiss me no more. Cipulman, Cici del Gorgamo e da Marianne Cattomani. Sese grand hit. Hey baby, kiss me no mal, hai qua proprio un dels schlagers per c'è Nina con quel ossa per qua ci dà nuova musica della Marianne Cattomen, da l'aina movantles nuova.
2: LTL, unic e simpatico.

Erquais RTR Musica per mincia gust, premiera qua pro RTR la nuova da Marianneke Tomen, giustut la Glaube mir la titul. 10 minuti las nuove.

0: Embassy.
1: Per l'Italia all'Est ci sarà l'ora grande tema che Stefano ci va in per sempre sì. In 2 minuti le nuove, l'ora le novità e da voi l'ora giusta al profilo in vista alla Festa Federale de Musica a Toni Poltera discorri con Renato Netzer, il cornist con Corp e Dorm. Mi sono la dina scena, state bene e fin più tardi.
2: Ok.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Finus dati 6 cas del Hantavirus confermats, quae scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. E trant l'Ucraina e la Russia duain las armas tajair durant 3 dis. Quae indus as temas sozza las 9, al microfon Urs Müller, PNG. Svent der Klientenvirus sei rotor sin in a crugera, seien 6 infektions venidas confirmadas in in labor. Quai ha comunicia l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Tra quel 6 cas confirmats, ducen eris 3 mortoris. 2 ulteriores persunas seien plinavants infectadas. Tenor la WHO posse dar symptoms fina 6 emnes svent der l'infektion. Es se tracta di una variante del Hantavirus de l'uscenuna tip Amden. Der in contact fitch trech posse quel venir transmess dumanter uman. Tenor la WHO el risico per la publicitat tentant minimal. In il Danemark ne si sventer plire semnes bitch cartigia la Premierministra Mette Frederiksen de formar in una nova regenza de coalizion. Ossa il Rech Frederik incumbenzas es concurrent, il politiker Rech liberal Trolls Lund Paulsen de formar in una nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Bain alla Partida Socialdemokratica da Mette Frederiksen gudignales bleres wust alles elektions il Mars, den tanta ella pers bun mein in quart da ses mandats in il Parlament. Da pi mese notch vala per la guerra in l'Ukraine in a pausa da combat da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sin a quai confirma quella pausa. Finus ne si dentant bitch clair, sche tot las attaccias en venidas terminades. En pli prevesi la convegna, tenor Trump, da baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescian da vos las culisses uscia Trump vin avant. Ed en il Myanmar an miniers giata in rubin rar. Es a tracte de la secund gronda pedra preziosa che sa in summa venida giatada en il paiais de l'Asia del Sidost. El aia in paese da 11 milli carat, quae corrispondia a 2,2 kilos, rapporten medias statales. Bunamein 90% dals rubins in tot il mund deriven dal Myanmar. Pedras preziosas sen entradas importantes per la junta militare per supprimer la populazione. E nel paiais regia di pi passa 5 ons in una guerra civile.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief. Durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e fin 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il profil.
3: Che tungi il savenster mis giast da dots, curcel exercitescia e scolda its lefts personal. I cornet, du scheia e clear, il profil da dots nero ad esser en profil cun blera musica e la musica ci sta entro il center, in special la musica instrumentale. Il profil di oggi con Renato Netzer, 26 anni da Savognin, mis nom Toni Poltera. Benvenia il profil.
4: Buongiorno.
3: Si gian gist an la materia, Renato Netzer. Perché gist il cornet?
4: Boh, non so se è, va. Beh, proprio gina grande scelta, io vedi Bappa e mamma ci sono a Bappa Sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvi e Enrico erano prendi il cornet e di Masano fa Sauna. E allora, da un sezzo ne avevo d'altro. Un sezzo levo su una batteria, perché sono in decce a mangiare la roba per portare un turno. Allora penso che per gli strumenti più piccoli, allora per il cornet.
3: Ma è un ricloce la piglia cornetta per la batteria?
4: No, invece ne è. Io faccio tutto da portare un turno la batteria, ci va in concerto, ma allora manca anche una parte.
3: Anenemda la festa federale da musica a Biel, scostati con la nervosidad?
4: Le becciang proprio d'antun. Tra me vien la piuttosto tard, i plei pircusi sono in tribuna e vallo da suonarne da in se c'è sun su letto in solo allora vinla.
3: Avant enemda is es stos enemda a militär, a suno lo, se calz dus mons musica da militär e musica instrumentale saunin, che è, a ci manch, dena vaccio se mezz profis de eneda in militär, a ter la musica instrumentale saunin ei laics, che son dus mons, a ci manch, tot differenz.
4: Ja, und dann schon dus mons, aber illi gian, tot dus angal notas, da jetz an noi, schon ben a grande differenza, la differenza è ci, anti militär in sei, usche den nosch furzoda d'essere lo. Und lor in so eier Proes con tot la jocht, den spod ist exerzitar, tot schuch in so far la fein. Nente nen union da musica, skia lo enni loter ci mancha, lor esch onda, vur da schuch in so far la proa.
3: E si jetz a militär, lem de passada is a stos a militär, cosu netz de la domangen fin la seira, eba, li jetz notzas a sonetz, a sonetz, a sonetz, am finci vignur de las ureies.
4: I plem fin, de la domangen es, i ven zolver, am fin la chagna, is in zveda far proa, ja. Si ve chagna, gianz alor i pleo beverin.
3: Vordani anche in direzione Biel, la festa federale, la festa da musica federale, con l'union da musica, con la musica instrumentale da Saunin. Musical, manch, is es pronz?
4: Bah, musical manch pront, jetzt me pare schon, ne? La domanda un po' schi la jury cati madem pront, scu ia, jetzt vignor.
3: La jury al cal, che la otter meinis ni, o sa sincero,
4: se ja. Natural manch, eh.
3: Schon, ado, scu dirigente, vice dirigente in sei, per svadia, dos is un stop.
4: Also ios, i dirigente in profi, letzet, kinta pi per svadia, cia, isunga lo che la schon ci stev, cia, ah, fisica, proprio da far uscire, ni forse rotter. Aber schon zwei Jungs da, es ist ein paar Schwadie. Et si, la Jury an otter meini, an in otter meini.
3: Per el, la Festa der Musica Federale, che ci fosse mezzo stark, manche Saisons, je Premiera per el.
4: Je Premiera, ja. Che l'an prima già. Ci pose grade na Festa der Musica uscea, ja.
3: Allons, fini, forse anche un po' più nervuxi, ni eba, in dus dex avant.
4: Na, os, bec extrem. Na, eba, pitos, son pitos ni un po' nervuxi, cuci va vurdo, ci c'è tutta la categoria e la terza categoria per te da sei quattro partizioni perché c'è i blers e loro vici da questo fa come la recruta dirige in altra musica o da c'è in tenersi una sopce da principal e zungono a loro solos e loro pensano se hai sang su ci calzunava lo sto forse un materiale un po' ciò altro
3: e c'è ancora concorrenza di scuoti di sport alla fin finale
4: è naturale per me sono
3: Da musica, marciare, instrumenti, rendono anche a discorre blair durante quel profilo, clair. Il lesse avec un po' da play della persona, Renato Netzer, il giovane da Trace Matz, Ivan Santia, l'antica famiglia è engagata musicalmente in la musica instrumentale da Savonin. Adegna sto clair ci dà per el un instrumento. Non ho mai pensato, io mi mangio un gusto da suonare, se c'è.
4: Also, lanciata, erianza, clair, Tutti suonavano, allora penso che questo è. E sì, allora ci sono in tempi vivi, forse nella sei anni la classe aveva lo schon beppe, ci sono una massa gosta a suonare. Ma lo aveva buon scolastico la musica, che è non da motivarmi. Ci sono in la musica da suonare, allora era non migliore. Ci sono anche un po' di giocciazza, se non c'era, allora non era tocco migliore. Allora mo non si è motivato.
3: Scusi, vinda motivare in giovane, 5-6 anni la classe, c'è beppe gosto, c'è d'ora per farci al Stato Vettlonder?
4: I credo c'è d'ora, c'è il vento nella musica, e sto per esercitare, c'è su letto. Se speri che stai nella musica, posso forse ne fare un concerto, basta bevere in civi concerti, o drassi ne un pazzo concerto, scusa la scontrada su ogni, che è un, che lo sono cool a concerti, che è fuori nel plagecchio.
3: Scusi, descrivesse se, c'è le fermezze e c'è le debolezze da Renato Netzer?
4: Boh.
3: Scusa, tipo, carattere?
4: Io penso che una fermezza sarà quinta ci sono fici disciplinò. Also io ci vien se c'è allora stunga ved l'ondra e pro da tre trasche e una debolezza c'è se ci sarà un po' una testa d'eira.
3: Scusa, giovane della famiglia sta forse il sottore in se testa d'eira ne in spo forse da c'è il man salubecchio Per fin de ple, scu craggi della famiglia, c'è scu sotterel, stu sottor, diz frars, pivils, ni pudil salubec, tot ni da pleci zoters?
4: Ja, so tor, gesso sa bet gist. Aber ich pein's, ci vero schon. Ai vero schon che lo, iva hat wurde giu sbaiz, ci svid zon fac, ci facevan na grasche, don se la sche cifra, vai vur doce ci fa falo, et lo vai pro da farmeire, es un beni ciftant. Ed ins sto halt morder da plen, ins warde giu, per exemplo, ci vo per musica, ins warde giu frar vice, ci alza tozunar, lönz pein's, per ce sa ike, bec, lönz tranesch, en tog da pleci, ci ci el facevan la mademo via detna.
3: Un motivo, qualcosa.
4: Una
3: testa d'eira è quasi una motivazione per non stifrare.
4: O per non madame Jungs, erst in 4 anni più giovane.
3: Allora, se mi davete, se mi con 50 anni, 60 anni, se avete raggiunto, che non faccio.
4: I semi davete, è frangen, è una höchste classe. Also, in una musica c'è höchste classe, jetzt am Wauschen Match, che fegna meira.
3: Che fisse, per esempio, un Grigion.
4: Ninja.
3: Ninja?
4: No.
3: Ein Schweizer?
4: Ein Schweizer hat die Kinder. Die ist Kinder, so sind sie lang tun.
3: Was sind die Militär? Gibt es die Klasse der Piota?
4: Nein, das ist für mich Höchstklasse. Proprio che si vuole la concorrenza Schweizer. Es singen in der Kategorie Höchstklasse. Jetzt ist für mich proprio Höchstklasse.
3: Proprio die Konsequenz, die la testa dire, che lecker, che essere ambiziös.
4: Also, ci viene in der Wegler Pusebladat, e die abbeggi schmenge junge da vent. Ni rossa pirkela.
3: Schui che ci mangi, schu giuven davant a sei sons, ins. S'interessesse per astrologia?
4: Jetzt. Sapesse da far quello via detna, ni. Quella persona ci inseva, per esempio. Schu
3: quella persona?
4: Ischu persona, bella na vot.
3: Bella na vot.
4: Ja.
3: Da schiesse am Mittag an Sender zu dir die Tiradokr oder die Dezember. Ich habe in Deutsch die Tiradokr, die sind aktiv, die sind dynamik und der fisch direkt an la mode maniera. Tocci che okay, un po' la noda di Tiradokr.
4: Ma aktiv probabil schon dynamik. Sai, aber ich denke schon gesagt.
3: Dann bist du ein Coach Potato.
4: Nein, jetzt bin ich proper, nein. Ich bin ja schon gut in der Fahne. Es ist zum Beispiel so ein Arlo, wie ich Kurikni, Schlivirni, Kumveloni, dann werden die Pigogende Fartours.
3: Und dann haben wir den Fitz direkt, weil wir sind in Prediskurs, also kurz hier, Fitz direkt, ins Pebetchen, ins Direkt, ins Peinz, ins Woddecker.
4: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich bin ein bisschen ein bisschen tun la Boja, aber wenn ich wie uns, das steht schon, das steht wie Decker.
3: Aber ein bisschen Menschen, Diplomatik, also Decker, ins.
4: Ja, in certa Situation, so ist schon ein paar Diplomatie, ja.
3: Die Chefs, natural, manch.
4: Oh, nein, ich denke ja lo.
3: Nicht so wie die Dirigenten, die du betuchst, und ich schaue, vorher ist er Diplomatik, weil es ein paar Benot ist dort.
4: Ich finde es vor mir eine Sekunde pro, dann sehe ich da wandern, dann sehe ich direkt, Theas und noch. Falocke, poi si graccia a tranar.
3: Allora, che è falocke. Vimbe plelo treda.
4: No, senza ruine non io.
3: Vim però, erdeci il tiradoc, c'è il seia, ni c'è il veggia, pacca pazienza, c'è l'air far tutte nori agia nas, e son prest mengia idealistic. Che vim, erdeci il tiradoc.
4: Also, far tutte vi agia nas, a mince cas, vedi spiegi intorno a c'è l'abitazione con mis bappe, dis mis frars, e allora avevi allora schon la mia idea also se vai allora l'abitazione con mince idea ci va via sono lì da mettere tras tottas
3: frasi bab levano oltre far
4: i bab levano far usce e io faccio usce idea fin ce l'ho do se e do fa che ci leif
3: testa d'era che è prospettive positive
4: è ben una testa d'era allora è un po' mendere e ci va per essere un po' meno exact l'ho ir sera vang bei tosur Londra de va panto cena de blezza de meci sun che lonte che lin menge exacte vi proprio scucci vi sto in nicla fin et lorenz de ora hal che lo schon di stempo time von finchin zelo
3: non lo toci l'astrologia io sengalo io fit superficial di de cosa tu di
4: para ci vez da maligia rinde
3: sai se conti di dettagli Renato Netzer e in minci cas insende zodiac eure motto davete di tridoc che il motto veiva più gente non usi tool, si può invece mainstream. Prova a fare un po' perché la altra sveglia si usi tool.
4: Allora, calalo forse l'astrologia per me.

0: Allora c'è venuta la musica d'era e dopo planetva c'è da parlare un po' di tutto, che va da metal, sur techno, sur musica strumentale e play, e va c'è da fare da tanto la voce, va c'è da fare il mardè della spolca, se lo terli in tir mardè in polca, che è, tocca ci detta.
1: Ma perché osa di sti fest bengles conviva, ni perci cal toc?
0: Ah, quella ne ho, ir a parlare in concerto dels, e loro hanno detto che tocca, l'opera si può calcolare con Gabel. Se vuoi andare a parlare con Koffer, se proprio parlare in bagno, ma penso più che ci metti la tonalità dell'ufficio. Non si c'è per presto per la gallina.

0: Il profil da Dots con Renato Netzer e dos allein discorre dalla parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quantas uniformes pendono a cemanc a cia delle diverse società di musica? O l'hanno l'esurvista?
1: Dus.
0: Du, angal dus?
1: Una da Ciazza, una da Sognin e cala da Militär, aber letza d'ora struxple. I tenu a.
0: E tenu a, che è?
1: Alec nox vajnju še, nox rojnji na speciale, na kočno še vajnj da degre vajnjen koncert, alora kala vinja loje, lavada, ez obro, pa še vajnj za urbanj.
0: To sem šon po dezolizionoju, so spenso če vizda ple uniforme sem gal dus.
1: Naj, ple, kje lo vinjan ga gida roren se nos, yeah. Pre eksempel što šon ura lanče, der neđu pa na doce vam, ba, saro šon radon di žonc. Et lora l'uniforme in survenjivet, kuči koncerte pa sojnj zata na voze, ala.
0: Er flott, quelles choses, ha?
1: Ah, oh, ja, minche case, ja.
0: Uniformes dus, a cornets?
1: Ja, la vigna, allora schon da plec. Iva treis cornets, iva an tascha cornets.

0: fetta una trompeta e un flügelhorn.
1: Also, per toccare nie idea di instrument. Un cornet, se si immagina, cosa vuoi ora, però dici, un tascia cornet.
0: Un tascia cornet è anche più corto di un cornet. Che un cornet c'è nistro, clonzemo in
1: nero. Un cornet to go.
0: Vai ora quasi, scusi, non si vede tanto di suonare, marciare, in svisi a terra, e allora si vede clonzemo in nero, anche per la mesa data, e allora si vede un tascia cornet.
1: Ok, il vino dovrò in le società?
0: No, che aveva, ne comprò, che c'era più giovane, leva. Levo scegliere, iniziava a comprare, leva forse no. E non, piva no, il regolare, iniziava mai più duro.
1: Allora, che vengono duro in una società?
0: No, no, che vengono duro, in un gucco vengono duro.
1: Ah, ok.
0: Chi è lo, ja.
1: Da più per show quasi, per pittung giz probabile, ha?
0: E ha il tungo diretto, in sicolinda, da purscel, piuttosto.
1: Allora, cornezza è in per, ha?
0: Ja.
1: Ah, can heikalizations compra sets in cornetta. Se vengono avanti, tra le musiche sono sorvenibili anche in cornetta a disposizione, se le sono tante, scusi, le sono, se vuoi probabile compra sets, quanto heikel in sei con comprare?
0: Io vengo a blidò un cornetta, io tre. Io vengo più un prem, che è di militare, i sets tu sono a beppe sci, heikel, e dopo che ci va a compromettere, da lezzi in solo, c'è un da plecchito. Aber io, tu tieni a jen, ein Instrument, das dauert prest mich, das geht nicht, aber ein Kurs. Und so ist gut ein Turn von ihm, das ist ein Bung, das ist ein Bung. Da ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen.
1: Hast du ein Scherz, ein Scherz war dir?
0: Ja, kein Scherz war ein bisschen different. Ich war hier in Plessi Tung, ich war in Tung, ich war in Tung, ein bisschen Land, da der Kornetz, ich war in so einer Sonartung, ich war in einer Trompete. Dann wurde es in einer Trompete, ich war in einer Kornetz. E se io avevo due canzoni, vado a suonare con banchi, quindi passare per sé, tungs, piots.
1: E date con differenze in quel caso?
0: Ecco, date grandi differenze, sì.
1: E dipende che ci portoci il bridge, date differenze in sé, limite in sé, date presbecci.
0: Oh, se piccere ci vanno giù da giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di più buon mercese, forse 200, c'è l'antone.
1: In gal 200 francs?
0: E che c'è da questo scenario suonare o da 5 e non c'è l'antun. Aber proprio boomer c'è, con questo scenario allora che c'è diretta il tung rompore.
1: Il vostro cornetto c'è lo cernio se compro sets in primo, e sto calda 4.500 francs in 30 rand.
0: Io penso che 30 rand. Ma allora beh, giusto. Also io provo ora che calda 4.500 francs. Wer bitch schi in canto da del forsi pricio ergi do si venzi calinci er bitch in canto.
1: Che dite che non c'è che ci sono da pire in demang. Tu stungs ven stoglio anche degna far sezza in quel sen. Che ci porto ci sbucchin se gio er mons trantaran. Cosa non so ben mettere se einfach egn.
0: No. Sbucchin se.
1: Probablam ja e do la fin finale.
0: Sbucchin se poi. Perder ouras ed ouras ed ons comprerò di fare un bucchin se la fin la finale. Er ist in der Latir so dort, er selte ist und kein Bukin, er lohnt es pro Ohr, er lohnt Marsch überhaupt not. Sie haben es bei uns, ja, ich probe nicht den Kell, er lohnt ihr bebunget. La fin la finale war es bei uns, ich habe so Kell, es war es circa Esser. Et war es noch kein Kell, et ja, per Tscherzer Ohr, so ist es der Remo der uns. Et letztes Mal, da war quasi eine Palette, können da kein Davanch nicht trennen Bukins, die auch die pro Ohr tot. Dann hat er da seine Expertise, sie war bei Kunstschinsch. Das Schinsch war pro Ohr, sie war einfach das Geld. Ejosa, ein Fito.
1: Okay, Ejosa, also, wir haben ja ein Booking für die anderen Kornetz, also quasi das Personal, das quasi ein bisschen der Mann. Nein,
0: also der Mann schon, aber ich sage einfach mal, dass ich nicht mehr. Oder die Schinsch im Militär, das ist eine Trompete. Lass dir ein Booking für eine Trompete, ein bisschen den Kornetz.
1: Ein Bukin der Trompete, ein Bukin der Kornett, die Differenz muss.
0: Ja, das war ein bisschen zusammen. Ja. Ein Bukin der Trompete, wo sind wir bei Bech hinter den Kornett.
1: Contrario vor schon.
0: Ich kann die Kornett, wo hinter den Trompete, aber le menge pitchen.
1: Aber schon so, an den Kornett, du sagst, Militär, la Trompete, e che grev da mi darus di Bukin, sa desen, la Bukka, is lef, sa desen, jör vedem Bukin.
0: E, jetzt natural, c'è tempo, ci sono trompette, non mi dare la cornetta alla trompetta, vai a besci fadeia, perché ci buchino della trompetta un po' più piccina, allora ci sono più poca forza, allora ci sono a blare trompette, non si perde la forza, e ci mezzi anche nessi cornetta, e che beggist, e c'è di più ottimale.
1: Cosa è la vista personale, se la vista personale in quel senso scusi el vontun quis instrumenti quis bookings quasi una filosofia per se stesso quel bookings di instrumenti al sugenten non de lanciata den de vrentes un jungs se che la brass band chatzas und la musica instrumentale sonin ir team liter vo ir agidar or scuechi la decen zantan chat scu in juven de chitarra skin de jonza i bel de sonar anten gruppo di pans che osa come je sei sonza che degno scheia i bel che i bel de sonar ant la formazion
0: bel exact modem i va i vin el gugen de las provos con chatza svanza la domenica sera prova la che lo inspanza schon no stessa pi gugen de chatza la pultrunga vu de sank cicl in televisión ci curig ju chatza se fa duzo mezza ora prova. Aber pitar cu cinze che giunzo anche ne plajec de sunar.
1: C'è allora che ci fa or, che plajec?
0: Ah, isa, beh, c'è exact, c'è ci fa or i plajec, lì serve perché ci sono tutto ne d'esto se motivò, aber i crei c'è. Faro se musica, e zivo se in spon farla se ne nivel un po' odo, scu giù ciazza, se ez fa schon plajec, allora che loin scatta or, se ez che colla mi limite, che covo beple. Allora, quando ho fatto il progetto con i concerti in Spagna, io vedo che costa lo sono a lavorare, che è presso un penibile.
1: Un penibile vuol dire cosa c'è per un like? C'è cosa per
0: un like?
1: C'è un penibile per lui, c'è un penibile con un tunni nella cadenza.
0: E c'è un tunni, vuol dire anche dentro le scioce. C'è tra me c'è già, a stare lì due stacchi, e dentro questi due stacchi, a stare un tunni che il tocco mai, c'è tra me c'è già da che da all'emda fa che lì forse 30 jump, 20 concert, das fos facile duchen già, e di concert vol, jetzt is bel moment. E schal vol ora di concert anche ne da bitch, allo pains es ach, che colore schon, je don, je penibel, vesta dec.
1: Also, che ci, calz ci, su un erent la musica sainten probabel, cal tung ci va bitch, i publicum sainten l'er, c'è le bitchia.
0: Ah, io sono già da constatare, cioè, allora il pubblico, allora in plain spazio, ah, che toccio, che era bello, c'è il vabbè giusto brutale nelle scioce, sì. Avrei in plain spazio, cosa vabbè con il pubblico, o di risa cosa ne vabbè scritto al tirs.
1: Noi vabbè c'è il zungo di differenti musiche, da musica instrumentale a Sognin, dalla brass band Chazza, da la il spiele o tra il militare allora tra la musica del militare e i pezzi immagini della musica del militare ma poi la Swiss Army Central Band spede che c'è il punto culminante che la band di militari e tutte le chazze c'è valutare la qualità di queste tre musiche
0: per me è un ciclo in altri mondi l'entra tra l'altra la musica la Swiss Armed Forces Central Band è per me lo marciare in una show e proprio fare un scudo in Basel tattoo, e se c'è già non c'è anche se c'è totale oltre ci vengono concerti in una tribuna in zona suonare in Survigna loro per esempio le nemmo davanti in svolta ai militari in Survigna 4 pagine di musica e dicono che la sto prendendo da fuori se la prendendo da fuori che la vincono i militari e loro si mostrano marciare le figure. Cioè di la prima già ci ho fatto che era agitò una volta. Io ho dovuto concentrare sui fici, c'è pezzi mette davanti c'è niente, scu e grappenze direzione. E giù c'è, se allora lo vuoi, allora proprio lo c'è, se lo ti sopcigna, sto semplicemente che ci te strano a c'è, da me la già, sto sti concerti anche nessun ardrec. E lo stai una chance. E stai tutto c'è quella chance, allora lì entro le scioce.
1: In questa cosa la musica è un po' scuola sport, in stranesce per un punto culminante, per guadagnare, per fare una bella buona corsa, che ti concerti la fin finale e che giusti in madame?
0: Per me sono, ne. In soi, senza c'è vuole, da beh giusti scuola sotto, c'è jetzt, ah, jetzt è schon presto normale, jetzt è schon noce. Also senza c'è vuole, beh, den concert, da lui, si va beh, c'è troppo un'allarma. Aber tu tieni stranesce, loro c'è, bleres ours oder bleres jais madem du stacks zu in sein die konzert los patches und set schon oder ist da de ist ke vetra no ours or ke funktionär schos
1: und der eine chose mentale alla fin finale
0: ah jetzt haben wir die kasse
1: also la gang disco un po di militär de la musica de militär de la central band im militär schweizer o tanz gut gesagt quatre differentes formations praktisch la central band
0: ivagi i datena la Swiss Army Big Band, l'ho fatto swing et jazz da quella roba. E jetzt ein po' schon so dexlavetten auf der Brass, wenn ich so strogschliedisch quelle Notes.
1: Okay.
0: Et sind wir da ja ein Orchester. Lolle war ein bisschen grein, weil ich jetzt im Interesse schon so ein bisschen scheia fitsch. Jetzt sind wir da wie eine Central Band, lo war gerade interessant, aber man schaue las Shows. E la Brass Band fürs erste Fitsch interessant. Et lo war Decision war pi, perché ci va panzo Brass Band, possono fare la mentira vetta. Ci sei sognini, ci sei acciazzas, aber weg la chance da marciare uscire una show, ni rosa quinta mai pla vecchia.
1: E se non trovo a dire presentare la Svizzera agli exteriori, che non trovo a dire un po', se c'è speciale anche, la fin finale.
0: Ecco, ci vuole ma non ci più esame, ma beh, sti giri da che. No.
1: Sti giri da che, è proprio ni grande.
0: Il lef, sembra ma ci ni grande, non è da fare uscire una show, eh? Savec, scucci che è organizzò, scucci in... Wenn man so als Musikant scucci an der Marschare, in der Direktion, hat man erfahren, an der Experienz, die ist auch nicht so viel speziell.
1: Okay, die Marschare, die haben auch diskutiert, sie haben die Direktion der Biele, der Feste der Musik Federale, aber schon ein Prämeter sind, wo man die Central Band, also, da haben wir zusammen, das Projekt ist mir, das ist der Schweiz, und in einer Formation, in der San Stil, in der Fahre ein Examen, bei mir ist ein paar Also, es war schon erlöst, dass es auch in der Formation des Militärs
0: ist. Ist es schon. Es war schon erlöst, dass es nicht die Musik des Militärs war. Es war ein Examen auf andere Rekruten. Letztes Mal falsch, letztes Mal nicht raus. Es war eine Rekrute. Es war auch für die Letzte, es war auch ein Examen für die Swiss Army Central Band. Die war allora dei belli. Perché ci va pensando, forse vince il becciaio, allora c'è fast, allora è un po' più flotto. Se vai di fitto sti giri, lo penso che lo provo semplicemente. E lo provo, e sì, io sono proprio incantato da qui.
1: C'è fallo di sti progetti, perché incantato, in marciare, in sentire, è completo altro in quel caso, è un altro mondo.
0: Che è un altro mondo, ci marciare giubile in marcia. In Sancheva, allora, in so sede stark zu Tambur, in Zung ist es Marsch, sede stark zu Tambur, es ist in Javel, in so ein Totz zusammen der Starsalde. Et da durch eine Show, allora, ins Marsch, et sie wird doch nicht ins Marsch, ein Tendus kreis, ich wohne in kontrare Direktion, oder ich ins Vignein, der ins von Paradeschritt, et oder Zaps, et marschare an Avos, et la Fenja, in Stadt, allora, in den Krogschel, la Schweizer.
1: Aber allora, das ist schon los. Finale, der Play-Show, a Pipag Musica.
0: Und das hat schon, ne? Jetzt prinzipal mein Show. Und die Musik ist wie Tiers, aber die Musik ist immer scheiße, es gibt keine Musik für sie eine Wut. Also die Show konsistent und setzt so den Marschar und Sonar.
1: Aber die Stocks sind probabel, bei uns nicht ein bisschen greif, sonst scheint in der Saal der Konzert. Also es ist ein bisschen simple Stocks.
0: Also die Technik, die ci vuole per la detta esperta, che si spoiler c'era già in suo militare per uscire una show. Aprire tutto in marciare su un arvetir senza c'è cicat extreme grief. E allora in marciare per zapse e in accorgere plan è di sleft spone allora erbe scibainci in solo degrappede un tanto. Aprire schon i resti schon ci sono l'offers in
1: che aprire si sentino so orto che os la festa federale de musica l'emda ci vigni a Biel. E che allora per è anche se c'è speciale, c'è il compreso con la Central Band?
0: Naturale, eh. Quindi, noi con la musica di Svignin, noi siamo preparati schon emdes. Come ora, se non vedi ma dem, du stocks, ci ti ha suonato la scinomata concertmusica, e ci va a allora parade musica, allora si halt, sto proprio weg, tutto la jocht, ninche come ember della musica, sto allora essere in tanza e post, non c'è un galentando, sto essere in post, weil ich la testa und er konzentriert, allora ist schon, interessant.
1: Per er ci wo die Central Band er, also ich bin schon che fa anche speres.
0: Na, che im Moment è che quasi principal ci marcia. I versi va un concert con Chazza sì, allora è zu niente, wenn sie ein Konzert, aber che schon nicht die principal. Per me ho spito sti militär, ci vado ci sono sto nemda. È un piuttosto... E lo vigna halt, vigna sper calenda, ma si vuole proprio concentrarsi in chicco.
1: Nos ist die zweite Wiese der Musik, der Renato Netzer ist in der Liste i Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Schönit der Kälte Wiese.
0: Ja, okay, ja, ich habe play, wenn der Dessio mit dem Deck, ich habe viel Urar, scheint an die Auto, mit dem Nattel, wo die Auto zu mit dem See. Vorstoffe, ja. Und dann lasse ich das Fenster, wenn ich da damals so nicht.

0: Gist sentia ILO, Electric Light Orchestra, forse begist musica ci ves osa spicida in giuven da 26 anni, ma se vain per c'è, vende de seira contra c'ha, mentre lo che la musica. E che un po' musica, in sono no, è da con una formazione, forse ILO, adesso penso ben che te la sciogli rang.
1: Che va? In Natal mette se allora lascia la musica tutta nende, ne da quella canzone, allora, che cosa un allo, che tu un bagno. Non stai lì, playa, eh?
0: C'è ci dà c'è naturalmente bec mancer da discorrere e nem davanti la festa de musica federale a Bill da discorda che la festa e vanno sentia ora è il punto culminante bec ingal per la società per la musica instrumentale Saunini per el Renato Netzer che lo deciso in per già si programma toce er il marciar e co è la responsabilità tar el è la vice dirigente c'è una specie di vice dirigente fo er il la parte da marciar ma tra voi sotto sei cosa che io sceglia.
1: E che normalmente c'è che becci cass, non c'è il vice dirigente, non c'è una prova se il dirigente è malzano, o mentre ci sono capitati c'è malzano del concerto. E io va con essere nella central band, o il dirigente dice, ja, guarda, allora ho tip top in griff, che allora adesso è il far, che è un buon per me. E allora io va...
0: E io non ho un premio, ni una.
1: Io penso, Peter, io vi faccio un premio una, perché ci sono un galp. Amfen osa sung ja den engal marschò sco musicante mai proprio davant quel ci dat i sens curan chavains cura elli un prem zap
0: braccio manch optimal in sigi fo militär entla central band ci voppi marschara per la formazions ad un mier dirigente davant vein so jo bewegr to militär in so fa cas formazions spekor mi in sigi tips a tricks scucins sto sa montare in marcia, la finale è marciare, lo decenzo è di stacca, si va tambura, si va in cevil, è degni madem.
1: Jens, è una degni madem, eh?
0: Stare in passo e credere c'è ora.
1: E la cosa è anche che la ci spassa per me c'è persone madem lungs. E c'è certe persone on la distanza da persona ene tra l'altra da voz contro una vanda ene mezz metters. E Lorenzo l'ha da vudar quando è a mezzo metro, se forse effettivamente manca la fine, o è in avanti, o è in 80. E lo stesso al nick da declarare alle occhi, perché lo più davanti l'istrumento, vudar ve, c'è anche in tre lì, e si è suonato avanti. E che se c'è greve anche da declarare.
0: Che vuol dire che c'è il disco, se avanti va a biel, tranez da che è scioso, a tranez da plecci c'è io naturale, ma in marciare c'è il trenar.
1: E non si facciamo mincia, plena in ora, si va in prova, tutti insieme, lo facciamo in ora avanti, sono tu pensi tutti, allora da cleri play, marciare, scucci vi, c'è ci faccio per comandos, ed allora provo anche con els.
0: Comando, per esempio, adò?
1: Ja, in so un fisch, ed allora in so un prem da strubar, also un prem viene l'experte, allora in so da far anti grigiung e angusche in so da strubare de musica dach allo voni in sets anti dach et sie uns strube de expert in se musica instrumentale pronto per la musica da parada allo del ja bum wo vu dar tots vu dar scuci per esempio ci polge vedi mang drech ci mang sero scho dat ich in natural match un pumpi pack in so rizzo ein bagn zwinge la navosa allo del posanchever lorn se strube in se Musica, Rummisberger Marsch con un chat da Tambours, in der Strube, in der Lernswoi Sekui Fischt, in der Zivinswoi Jene Dor con el contra Dretsch, in der Metz, in der Lascha Darel, in der Schiffel, in der Lernswoi Prim Zap.
0: Das kannst du essen, in Klär Zap, che poi si impiegge un po' an Cervagne, das kannst du essen, in Klär.
1: Kannst du essen, i Play,
0: in Bordeaux,
1: i Play dei Je, ist du essen in Klär Zap, aber Ries und die Meinung ist du essen in Normal Zap, perché ci sono dei facendo clear zap allora ein pensa ok costa essere un lung zap costa essere un metro un altro pensa ho ben meglio sur far allora insomma se vi un prem zap è schon nina lenge plena yuk
0: schon caos
1: esatto
0: questo per esempio indica il tip salopia di militari non trovo
1: che va di militari
0: senti tips vedi c'ho anche un prendi di militari ci vedi usare avanti la musica instrumentale da Saunin allora che di tenia crim dead per esempio che di spassa. Aber la finale vuoi bisogna rimarciare non sto anche suonare ma da un momento perché per ogni l'altro forse una sveglia da sa concentrarsi e crappè se antitacta entro la lingua se non tu ci ridretti
1: e c'è mince caso per mince una sveglia per ci van prendi, ci giden. A me ci do una massa d'otto spanze ci gida. Una vot ni pac. E ci in sto provarda de gran punto la genuia, ci in se sezz dalla cinta an se in stat, in sei stabil. Ci in se muainta lo bepple. Ed l'ora ci in se vons clignan la genuia, in se rabeia nocche ci vo picciunc.
0: No, di vista di dirigente, o se combinò con il musicista, in se cosi las differences, tantes differences dirigents. Adu ella so schon die Differenz dirigents de Joseneda, sa che di militär, a Chazza, a Sonigni, ella setz er vice dirigent. Dati Differenz, adu la fin finale jo voglio dire pil sonar. Consum mi strubar veda veda Rodignes, ni e che gli idol la fin finale di dirigenti. Io vedo l'impressione che si posizionano von Savenzia ci votano.
1: I plel han lanciat dalla sproa schon, ne? Differenze tra il dirigenz dati Mons. Tra tra in cosa dati da questi vignen personal, ci de no scienza ci avesse be spicid te proxima già specie ci che jay a Lorenz. Cha intent di auto in Spanzi, ma Basins che stoia con su narcun. Ci va dati auto ci son de no son gi de vos dirigenda chatza se robe. Let's calera di Welsh. Letzt wurde auch ein Junge, ich habe einen Gall, für sie wegen der Dette, ich habe, das müssen wir noch üben in die Finger. Also, ich habe es mit dem Kalb gekontent, ich habe es mit einer guten Luna, der Proxima Job, ich habe es mit einer Note, die ich habe.
0: Also, ich habe einen Psychologen, ich finde, ein Dirigent, ein bisschen ein Dirigent, aber ich habe einen Psychologen, ich finde, ein bisschen schon wurde da, ich habe eine gute Luna, ich habe eine gute Luna in der Sozietät.
1: Ich kriege einen guten Dirigent vor, kein Bein, ich habe einen Tun, der juckt. E dico che il 90% di chi c'è un dirigente fa è scuola il vantun con la jocht. Naturalmente di musical, comprare me con un certo di musica e allora c'è un monstro tra in zona musica nella terza classe allora in stessa a avere un tun con la jocht. A porta c'è un profi in bec.
0: Vice dirigente isce vuole che ci più voto più tardi sorprire ad essere dirigente sez?
1: Ja, io ho un certo di giorno Oskui profi ci vagn per Calon, Calvin, minche seconda prova di pos far minche otra. Io ho non c'è da far nara plagecre. Abri plagecre tutte in un pigron ci pos chantarse la sopcia qui instrument.
0: Perché la possibile da tolgi oggi ciazza, snitter il militer, vessa già la possibile da suonare sez a sogni sorpiri.
1: La ciosa ci vi chantare da minche prova se la sopcia, un porto non ce la seia. E ci faccio presci il pigu gente. Chantare loco i miei instrumenti, suonare. Poi forse ne vuoi dare da finestra, stiamo girando c'è altro, stiamo davanti, vedo dirigere, lo rast. E se vedi meglio tardi la sera, se tutti si ci guardano su te. Vedi per la sdice, allora forse un po' ci guardano giù mezzo, o se l'ora, ma... Allora sto schon importante se ce l'ho davanti.
0: Ma sco cornetisti, c'è già il principal, cioè il prim cornet, cioè è una responsabile data, la fin finale, lui vinterlo, quindi forse vurdo, ma vinterlo c'è ci Renato Nezzersunga.
1: E in principio in stessi i principal teira la musica. Si lets vota in otter tempo, stoni sotter s'adattar, si lets o i ce ci sti meggio, beci stoni cas da spera s'adattar, non sez adattesci tot s'adel. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci infoint in brassbands da ficcio otta formazione, per esempio la Sognina e che lo gref. Et e minci casi sungen in improvi, poi reser ci sungen e da total da spera. Allora sungen lo piuttosto lecci terla un beci.
0: Aber la fin finale è il principal che ci impla in momento delle pifici.
1: Minci casse.
0: Non so, ti scrivi in zant, il marciare, il essere a biel, tu sei dati scenari, se dei scipanzi, ossa vedi a biel, vedi marciare, che hanno dato notte, sera, si sarebbe dormito. Ci fai in mente scenari ci dovesse capitare?
1: Ja, in mente scenari ci dovesse capitare, a lanciata ci faccio un sbaglio, ci marciare un po' insieme. Also, die Start ebbe klar definiert als me. Jetzt im Ende. Et sie waren da fahren manche mal Kommandos, an denen den Chert Takts, die Marsch oder die Stambours, et sie fahren die Sets, fallo, allo, da hat ihren Kanäden per Punkt, bei Park. Die werden Sets, ja, allora ein paar Dornen sind so, la Musik, todis Musikanz, fies immer schon super, fies am Premplatz. Und sie stellen da Wand, fast Schweiz. E loro dati più pochi punti perché il resto è spiena voce. E adesso voglio bec. Is musicants en scu dependent de l'englotter, aber dirigente halt sulet. Kannst du esser frang de la chose. Di ver cun ca fisch zu un stocke lo. La sera su ognin davant la scola vede tranar. Mis frar e la si fluppum vur dort a fanestre d'un panzo ci sebe pledi tocent.
0: Aber... Ascheu, dica la tranò il... mentale era antispatrazza, ma bisogna lietz, ma proprio più il fisch in man a facec, che aveva proprio dar presoni che non senti mai.
1: Per sapere che scucci sto di negra, scucci faccio c'è, perché io faccio un set snin, schmaiz, fis la mia fegna meira.
0: So, e tu sei tra l'anzio la musica ci in un altro, forse sono spicia avant la musica di una formazione in marsch, il Rumisberger Marsch e per c'è tra l'anzio è clear, che è il vostro tocco da marschare.
1: Ja, con calma scheinza, jubil.

0: I vengi sentia il Rummelsberger Marsch, chavis de musica del vice-dirigente cornetista Renato Netzer da Saunin, che il toc la musica instrumentale da Saunin dirò a presentare durante il Marsch, durante la festa da musica federale. Domanda, quant spontan isches?
1: Isches, besti so viel spontan. Se vengi schlo mi fermezza.
0: Ma se lanciata vengi sentia il bucchin, perché io l'erpi cornet con ella, scofisi che un'idea da suonare Orde fora, du stress takts da quel Rummelsberger Marsch. Jessica?
1: O ist du es proarsch, che vignen se c'è?
0: Ich es un proagne, ne, da. Instrumente gioco. Da tramanc far pronti gli instrumente, metter se i buchin.
1: Ziva, vuoi be plegis blir pi junsch, orde fora?
0: Orde fora vuoi be pi junsch. No. Aber der Dirigent ist bewegt, der Player und der Vorlesch, dass er quasi kennenlernt den Tag.
1: Der Dirigent ist bewegt, dass er parche la di marche, per saber, cui ce la da. Farche cui fiste.
0: Hast du das Savetzke, wenn es geirrt dran noch?
1: Ich will prendere da vorne Kontakt, das ist ein Mensch apart. E die Player, Mensch marche, mit dem Kater, der geht das Eder nicht dran da aus.
0: Also, du musst das ist Takt?
1: Nein, man setzt in Lino, ci sa, kell kanosche 10% Frank, kell sa, cui ce l'vign. Così che il vigno non c'era d'ombrare i stacchi.
0: I cornetti ha mangiato anche un instrumento in pannello, cosa ci pensò, dovrebbe ci sbler plazze, ed è un po' l'instrumento principale di una società di musica. Non c'è solo tutti gli strumenti in importanza.
1: Yeah, io non ho sentito un dirigente che dice una musica è una piramide. Mm-hmm. Più basso ci è, per esempio, una tuba più importante. E ci sguarda dall'ottava noi e connettisci se sei piuttosto tot, allora non sei più importante. Ma fare musica senza connettisci è il greve perché ci sei un po' la melodia. Allora che mendere. Dipende da te che l'inci ci sguarda.
0: O se non si può scrivere, non si può scrivere sulla musica, o da fare musica e le diverse società di musica, ci non si può scrivere che è il soletto hobby da Renato Netzer. E però bici.
1: No, è sei bici, no.
0: E che la montagna venne sentita?
1: Ja, scrivi hier. I plädem vien vien gugien da far tours. Jetzt, zi vien nedalem den te la halla scrivi hier. Con un colleg. E zi vien a chelo vien con velo. Oso vien c'è da curic si vien da passe non. Don se c'è sport in sto e schon lang fare.
0: Cioè, la contrapaese di far musica è il sport.
1: Ja.
0: Aber elfo bet sport, ni corre per c'è vien in una mira condizione. Das Sonar hat nicht geflogen.
1: Nein, jetzt ein bisschen. Aber ich weiß, man hat erwähnt, dass es jeder schon ist. Wenn ich einen Boden der Kapazität und der Lunge und so lasse ich auch, lasse ich in so einer Sonar bei der Dote.
0: Ich finde, dass es eine gute Kondition ist, ein bisschen frisch in den Testen, zu konzentrieren. Aber ich habe ein bisschen das Problem, dass ich das Team erschaffe, dass ich einen Spert oder die Flow habe. Du schaust in Spann, zu konzentrieren in Kiel. Fisa ci immagina nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber salo, perché un progetto ci sono musicanti, sono ci devo senza curic 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo da vostra parte, da quel profilo, tutta un'altra domanda per el. Cura ci mangi in de, sto in bung de, musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal. O se vuoi lavorare, per fare vacanze, per fare una volta, è un'opzione.
1: Ma fare una vacanza, per fare una volta, è piuttosto un'opzione. Io voglio più. Se vuoi vacanze, ci vuoi più, vai a più per viaggiare la città di mio fratello Enrico. E che la ci vuoi più, io vado più per viaggiare intorno alla mia abitazione. La prossima, se ci vuoi più, sarò per viaggiare io da mio fratello. Comunque ci vanno prendendo gli elettricisti, allora. Non so se ci vuoi vacanze, senza c'è marcia, eh? Scio. Vigni lungo rux.
0: Ma c'è la vacanza vuol dire che lavora?
1: Lavorare non. Non vince per non essere libero, allora vengono con schizzo, se no a fare un tour.
0: Ma prendessi un canapè a fare una volta, dati un po'.
1: No, da raro. Più un si vede una festa. Ma lo so, non galeva a mezz'è.
0: Ne forse si va a Biel, si vede forse un buon piazzo,
1: probabilmente. E gli indirizzi si vede a Biel, va più libero.
0: Cioè ci speressi di un buon piazzo, in
1: caso. Un vinci casa,
0: C'è fisi un buon piazzo a Biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fisi che è contento. E gruppo davanti, non c'è mai.
0: Alla fine del nostro discorso vuoi per la spontaneità, ti presento una paletta da ciavazzini, sei spontaneo, poi dici che vengono da mangiare, dai per esempio UFO.
1: Fake.
0: Fondue.
1: Begugent.
0: Tattoo.
1: Mayonnaise.
0: A tattoo Basilea.
1: Via Fahrenheit.
0: Uniforme.
1: Dus.
0: Ce n'è la più bella.
1: Sognini.
0: Ed anche la scelta che può fare tante diverse cose, polpa ni Cagile.
1: Ninda dus.
0: Ma bagn?
1: C'è un po'. Io ci vado più mai erse, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è un po'. Ci dice anche il pommes frites. Allora, io piace il pommes frites, quinta.
0: Anciata ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Ma perché c'è un cevo che la puoi spensare c'è buon.
0: Piz Michel, piz Derni, piz Erlos.
1: Piz Michel.
0: Dosa faccio l'anciata della costruzione e del darci terminare la costruzione. Gartagea è in de sci.
1: Puff, e mi va già 10 anni se avessi spontana. Gartagea è in de sci, se dormai la sera.
0: Senza che il vuoi il bici?
1: Per me è in della musica, probabile.
0: Il più bel momento mi vede in finosa è tu.
1: Vuoi essere, se avessi detto che c'è il più bel momento la mi vede, sarò sto blers.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie per la invista e da Mossada per il profilo Ani Profil da RTR. Mi sono Toni Poltera. L'intero discorso avete parlato. Cura ci lezze alla rete su rtr.ch, sul podcast. E per la fine, la Spider-Murphy Gang e

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Alla Biennale de Venezia è dato i protesti contro l'Israel. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, conferma sis casi del hantavirus. Qua in dus les temas oce les dies, al microfono Urs Müller. Biengi. In la città di Laguna Venezia, in venerdì sera, rund 2000 persone demonstrate contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Ja è da cerplines con la polizia, rapportan pliras media italianas. L'Israel ven critica internazionalmente per via de se s'agir en la strivla de Gaza. Or davant è già da protest contro la partecipazione della Russia. Dopo l'invasione in Ucraina il 2022, nel paese bich plistare presenta. La 69a edizione della Biennale de Venezia vien aperta oz e la quarta fin il 22 de novembre. Sventer che il hantavirus è rotors in una crugera, sain sis infezioni venidas confermadas in un labor, quai a comunicà l'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO. Dar qualsis cas confirmats ducen eris trais mortoris. Duas ulteriores personas saem plinavants infectades. Tenor la WHO posse dar symptoms fin a sis emnes ventre in infektion. Es attracte di una variante del hantavirus de luschenum a tip anden. Der in contact fit stretch posse quel venir transmest umanter uman. Tenor la WHO el risico per sventer per la publicitat tentant minimal. L'avril alla China exporta marcante main de pli rauba e quai malgra la guerra in l'Iran. Cumperlia con la medema periode de l'an passat sain les exports s'augmentats per passa 14%, quai ha comunicia l'autoritat da douana a Peking. Er els imports sain s'augmentats l'avril per passa 25%. Il surpli commercial aia importa bunamain 85 miliardes dollars. Con queste cifre all'economia chinese surpassa claramente le specie dals analysts. Ed è nel Myanmar an miniers cetà in rubin rar. E si tratta della seconda gronda pedra preziosa che sa in somma venida cetada in il paese dell'Asia dal Sidost. El aia in paese da 11 mili carat, quai corrisponde 2,2 kilos, rapportan media statales. Bunmai 90% dals rubins in tutto il mondo deriven dal Myanmar. Pedras preziose sen entradas importantes per la junta militare per supprimer la popolazione. E nel paese regge da pi passa 5 ons in una guerra civile.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legno di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione di Quira.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: Dina schön al Mikrofon, i Urs Müller a dit in a sonda cum bler so lai spetta, qua a quera boccian temperaturas de sciocca, i ciocia cuorte, in ingedina forse mutrar so tain tal membro la sciocca per sdiurezza le stimvetes, piglia inefficient, per si cin lundes di, si sguarda o si impa pro meteo, se vezza cia quai podes nir der cie otter. Ma ci pensa fin già vite lundes di? Si dis pur sonda, non sdiurene, per quai io dai.

0: Pella fin di fnaint con RTR i Smoky. I ot sonda als 9 da mai centaine nos Happy Birthday. Scoprim prim perin. Gratulazion a Pia i Terzisi Capaul de Lumbrain per las nozes de Rubin. Nozes de Rubin, quai saia, si sa, al di de nozes de 40 tonzi. Precis quai an Pia i Terzisi Capaul gratulazion ad es per quel di de nozia tot special. L'ura a Stierva cumplisce oz Mattia Sonder al dejavel anniversari Happy Birthday a Stierva. L'ora è in avanti a Lachen, la complice Fabian Bussmann, ozzes 50avel complion. 53 ons complice ozz la Claudia Sem e la sta a Samurezzen, gratulazions era della. E l'ora vainamo in 60avel ozz in giubilar de Castris, ci complice quel anniversari rudonte più special, gratulazions a Peter Kreiliger pel 60avel anniversario. De Ciccia la posta con gli auguri è nuda per nos giubilars quando diverci con d'una da voi entrare qua pro no.
1: La Cupina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: e precis quella, la tazza, quella qui è pronta, dava mai bene il pacchetto ad end, perché la nava rotlura con il simposto, con far via di proposte, ci le farò in regalo speciale di una giubilare o in giubilare, telefonare potete osso 0800 20 25 30, sono ben bonder, ci siamo tutti al zons 0800 20 25 30.

0: Fitch bella, Stefan Eicher, Lieblingsleba. Ed intanto c'è Stefan Eicher a Centacqua per non e telefona con la donna Nese Vincenzi da Falere, il stato la più svelta, con telefonar per nostra cupina. Buongi, donna Nese.
1: Buongi.
0: Ci vesse lei ingratulato, donna Nese?
1: Alla Beadia Janina Palmi.
0: Ci complisce il 15 avvio l'anniversario?
1: De che quindi rons.
0: Ficient.
1: De a je vija tot bien, de corto bien.
0: La Janina Palmi, ella sta alla?

0: Ma ad una plagiar, non? Bun, tu ci usano in belli da festa, donanese, e hai notre metà in la copina efficiente in ses nom. Sarà l'ora prossima mai.
1: Tata la tata.
0: Ah, in mincia casa. Qual nome il tat?
1: È tata nom Isidor.
0: Dall'Isidori della Nese Vincenzo da Falera. Efficiente. Grazie per il telefono.
1: De bien.
0: Arrivai.
1: Grazie. Grazie.
2: La copina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Las ondomas din compagnia de RTR in 12 minuti es avanç passà las 10. Io uscea bot temp per rivir las lingias per nos quiz pel cecioses. I er vaivet fad vaira greva pover Elias Zuzeus.
1: Ah, ed es adun interessant, ed is vo. Con vaivet francs, es adun uscea, ah, ci, può esserci un telefono, può esserci... Es magari knapp,
0: Spetà, spetà, sono proposte stine che danno allora rotto il glaccio con il tappetz e le legno con la proposta del tappetz. Buona proposta, ma questa è una cerciaina. C'è l'ora, la ciosa, quella non è moderna, la ciosa quella è griva e la ciosa, la roba, dai in differenti colori. C'è potesse quai essere i oz. Fin già 10 francs de più in questo jackpot in 4 minuti o vaina.

0: che chausas.
1: Io sono Giovanna Runde, trais del lieu actual, tad l'angelta als chavazins.
2: La chausa ne è bec pli moderna. La chausa è greva. La chausa dati in differentes colurs.
1: Ci les provar, les linges sun avertes. 0800 20 25 30, numer ci nenis capita di Peter, ma di li stessa moneada 0800 20 25 30. La roba, quella nenis più usci moderna, la roba quella is greva, la roba quella daia in differentes colurs. 0800 20 25 30. Questa dina ci sla?
3: Allo?
1: Allo?
3: Buondì.
1: Buondì. La dina cena, RTR, agli occecioses. Ci sla?
3: E ne pensa in Ciarin per ir a far commissions.
1: In Ciarin per ir a far commissions. In giusta lela?
3: Ma c'è con queste due rodine, no?
1: Sì, preciso. Questa una da derdez, può essere?
3: Non è esa.
1: Delle più se far con ciccia su qual telefon.
3: Ma... Is it a tot? Non is a vaida.
1: In an is a cerin.
3: Ma bai.
1: Ma li stes grazie. Ma grazie fiç pel telefon. Arrivai.
3: Arrivai.
1: Al cerin. Na, al cerin per far cubiciuz de cerciaina. Vice casa, c'è c'è rosa vain, este quist telefon e queste proposte is new de l'ingedina bassa. Ci les ir amo improvar de ingevinar nos... Pro nos quiz del Cecioses. Hai, vana do di tante rotter, una proposta is nu als tepets, precis. I oz, oso quale prima proposta, is stat del Cerin per far commissions. Nu. Per buona mognada, la roba quella non è più usce moderna. Le sgreva, also na crodar sul spes, più a nu, tot fin già capitace, la croda, fa mal. L'ura te la daia in differentes colurs. Mes, per exempel, Irena un, hai, is, mes is blau. Na iuda, forse so giusto se bler. Ma appunto, differentes colurs. Non lo cent. 20, 25, 30. Una proposta, oz una proposta, e spetamo per secundes. Cinciun, vesa mugna da voglia da provar per 30 francs. Chanoe, eh? Ah, sclingia. Guarda qua. Chi sla? Chi sla il telefono?
4: Buon
1: dì. Don Imelda, bella sonda, allegra mangi.
4: Forza quels madrags che devono in talic, pi baul, qui era gref.
1: Matratges?
4: A bules matratges, que vinieva sis o ren. Madrac, je venus a quoi.
1: Madrac? Que
4: es quoi in duve, aber era feix grefs.
1: Madrac? Ci smetteva in tils duve? Madrac. Ok, hai. Tuna, tot interessant. Idees giura vegl, in quel caso, se la disco a scenes, ha? Ci sfeva quai de più bot. Buona proposta, interessante proposta, Don Imelda. Scodina, ma non è la dritta, displosava il mangio. Una cerciaina. Ah,
4: bien.
1: Ma grazie per la proposta.
4: Bien, sono bien.
1: In bel dì, arrivai, bella sonda. Hai, 0800 20 25 30, dus propostes, vai na parozza al telefono na sclingia. Ossa, Luna, lasciai na proquai.
0: C'è ciausas.
1: Io vado in domanda l'ora ronda 4.

0: Con Jess Glynn, con Blesch Lunch, per questa sonda vamo a dire. Eint als 9 de mai es in orivin il calendar.
1: Il calendar.
0: I ein scoprüm a trun, eint il spazi d'art Matthias Spescha, più precis, la od de verer in a exposizion d'ovres d'art de Matthias Spescha e sia figlia. Eint il center sta la fascinazione e la sensibilizzazione per fenomens d'art e la spazi. Hai tot quai otza punta eint il spazi d'art Matthias Spescha a trun de Vindeles dus. Lura sco prossem jaina il Baselgia Commander a Coira. Quista sera alle 7 in concert comunabel del cor dels Laris insembel col cor Majda de Digis Citres. Quasi in concert final, quasi in concert de comgia del dirigente Pascal Veder. Il Baselgia Commander a Coira, il concert quel comincia questa sera alle 7. L'ora è sul programma oggi in concert della Società de Musica Sumvich con Padials all'ora in la Halle de Scuola Sumvich questa sera alle 8 arrivano le portes questa sera la sera avanti di delle mamme o della mamma hai in vita la Società de Musica Sumvich con Padials ad in concert questa sera alle 8 in la Halle de Scuola Sumvich. E allora un po' più tardi abbiamo un avviso che sta scritto Mega Party, come dire, questo qua è scritto Mega Party con DJ Kamaki e la bar Postiglioni, quella bar Postiglioni per questa sera è Musti. Questa sera alle 9:30 comincia questa Mega Party appunto con DJ Kamaki. E ci vediamo, buon divertimento.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Il impiegamento per questa sonda vende Bibi Vaplan.
2: Una musicista professionale o musicista professionale ha studiato circa i stessi blersons alla scuola 8, sco in un dentista o in dentista. E per il solito, è un studio di musica ben possibile che blersons ed esercizi durante l'infanzia e la gioventù sono iniziati ora avanti. Senza quai non fosse possibile da studiare musica. Una studente o studente di medicina dentale però non ha da imprendere fin già con 8 anni sco irintuon con sangue e tarader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentista e sia lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squins e poter spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per fare reclama per ses implantats. Erst in social media sono videos da dentistas e dentists piuttosto rars. Con quella con tutti gli studi possibili, sono studi con raiz creative una scelta blurda, una carriera che non rende e fa bepisers. Ma perché? Dai, i stessi gli studi musica ed art e si lasciano ainda vare da fare salto mortale per survivere e realizzare loro creazioni. Perché dai, insomma, studi per da quai? E crai, per qua ci vale la pena di combattere per un mondo plein creazioni che inspirescono e riflettono nos bellissim e complex minciadì e quai in milioni di variazioni. Ma i manca d'una da più la stima per quelle sfadies. Quai non es nempe né un hobby né un'autopresentazione. Sco ci svezza per esempio in la duranza da scolazione. Il pövel be perde la valur de nossas fadies ad una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

Harry Styles in 30 minuti finge las prossimas novitats, quella della Sünde, si giuste due surpiglia Elias Zuzeo, si proel vai a Oz per la libertà sin quattro rodes, a pag de ce far con in Ferrari, non? Non ci tivesse dosso comprare in Ferrari, crei, non? No, a più de ce far con le piazze da camping, non? In quel mondo un po' più speciale. In giocci comincia o se loro planet irderce la stagione. Ha, giusto dove le novità, Elias Zuzeus, pront. Mi sono la Dina Scena. Ci fuggi in una bella sonda, stat bain, efficient.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sovran de Vazut conferma René Vogelsco, president comunal, quai per in ulteriore periode d'uffici da 3 ans. E dels Stati Uniti attaccen de nova main in a barca de droga supponida in il Pacific, almain 2 persunas vignen mazzadas. Quai in dusses temas oz la sendisch, al microfon Urs Müller, BNG. René Vogel resta wie ein Präsident kommunal der Vazut. La Radunanza Kommunale a reelegi el ihr con gronda majoritat per in terza periode d'uffici. Vogel ist teil solet Kandidat per questa Post. Prinavant an is de Vazut elegi de nov in Superstanza Petra Jos Kretli e Rolf Hug. Confirma in uffici in Veniz Reto Castellazzi e Susan Schmidt-Auer. Quai per la proxima legislatura dal 2027 fin il 2029. In der Zitat der Laguna Venezia an venerdì sera rund 2000 Personen demonstrat contra la Partizipation dell'Israel alla Biennale d'Art. Ja, e da Cerplines con la Polizia rapporten media italianes. L'Israel ven criticia international ma in perviede se esagir en la strivla da Gaza. Or davant ha già da protest contra la Partizipation della Russia. Dapi l'invasion in Ucraina il 2022 nel paese bich plistare presenta. La 69a edizione della Biennale Venezia veng averta oz e la quaz fin il 22 da novembre. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina ha una barca di droga supponita in l'Ost del Pacific. 2 persone sono venite smazzate. Una ulteriore persona ha sopravvivuto la taccia e viene anche cerciata. Qui ha comunicato il comando regionale Southcom in la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata del Stati Uniti smazzata piloton passata più che 170 persone tra taccia in barces che hanno para trasportare droghe. Musamens per questa pretensione non gli Stati Uniti tentant mai presentare. La gira americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per qualche la base legale manca. Es entra che il hantavirus è rotto in una crociera. Seien 6 infezioni sind confermate in un labor, che ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Der qualsiasi caso confermato, toccen erils 3 mortoris. 2 ulteriori persone sind plin avanz infectate. Tenor la WHO posse dar Symptoms fin a 6 semnes entra in infezione. Es tracta di una variante del hantavirus dell'uscenum a tip anden. Der in Kontakt fit stretch posse quel venir transmess du manter uman. Tenor la WHO il risico per la pubblicitat tentant minimal.
0: La meteo.
1: Ozzesi per grande parte sulle lief durante il dies formen in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 15 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: La libertà sunt 4 rodas. La romantica e la tenda. La quietezza profonda della natura. La plazza de camping con 6 persunas sta il center della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oz non è sul jazz del camping, ma su questo ci mainano le gestionarie e le gestionarie. Con c'è sfide, se non è da c'è farmi in cedì, c'è un momento che le restano scuole più belle, cura su un jazz una vera allegria e cura può essere un esercizio di pazienza. Tobia Falere si davò a quelle domande in la Marella su del microcosmos plazza del camping.
0: La Marella.
4: La primavera piglia svunch, la natura floresce, che vien plemet agreabel ciot. Cici fogo gen camping e si prepara per la stagione. L'equipament es mis a dir, el grill es cun agia, las cartuschas de gas sun cumpridas, il nov parisol de sulagl des avairsi a premiera. La vita sulla plazza da camping es el tema da quista marella. Duas mneders de plazzas da campagier ans quinten scuccia la gestium da d'un camping funziuma, scuccia il personale interagesce con gli giusti, scuccia gli giusti interagesce in trenta da dels e scuccia i chefs da d'un camping pensen da lor giusti. Con tutte le varie positive, in cui ci vengono due in all'altro, mangiò insieme, fate apero e sto pacific. E con le varie più difficili, scu conflitti da confini, problemi con la scerina vos net, le toilette, il palperi del secret ci svanesce. Una marella sul fir camping, or della perspettiva da quels ci menjen la plazza.

0: E ci ci menja zveis un campeggi, vez abger durant la stagium.
1: Alzo là in patria son tutta, eh? Alzo quest venne proprio con una mezza cia a qui, una cia sin roda, se potessi dire. Lur da il viceversa, famiglie sente in una tenda, ci sono tutte velas con quest, a vezze ci sono proprio per parte da doctors, fino a non sa cia e tot. Ci vengono però a fare qui vacanze in un modo fic moderato, fic simple. Però i da naturalmente c'è quel ci vengono loro con sia roulotte estrema e metanown e... E sto te dice il città c'è tutte snetti, c'è tutte sbellini, c'è fa una buona impressione con sia roulotte e il piacere c'è l'agliavo di vai loro via città la roulotte e dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del Campagir un'importante parte della sua vita. È il vivo del Campagir. Sia piazza del Campagir, il camping Mulin a Münsteir, sulla planura giusta sovrinencia, menial de spiquator de Jans. E se stai la tierza del a sbada, c'è lo gusto vide sia lavur. Erscha lo fat anzal campeggi, quel ciò se tuota fa toter. Ivan Zangerle omno con success un bureau de d'architettura, ma vent 14 ans, il ite de 41 ans, ol volia fir spersi a bureau e rencia quel ciò soter. E do aviert si egen campeggi.
1: Ah, ed es proprio flott, io son contento che hanno fatto quel pass. E aveva qua d'un impante il ciao, non hanno fabbricato il 2012, hanno rivia il campeggi, mi sfrari au. Dare la pauraria dei miei genitori qua. E qua hanno fatto un po' parallela di una cool architettura insieme. E l'architettura hanno fatto efficiente, non potevano fare molto bene progetti in Val Müsteir. E hanno soprattutto il bureau esistente del 2000, Linart Andri e io. E hanno rablato quel bureau di meiner di una certa grandezza e avevano buon con la laurea. Ed è stato un molto interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di una tratta un po' verso il campeggi e da vent dell'architettura.
1: Ma il ciao è di un paese che ha un difficile flotta se si potesse vivere del campeggi e fare più qui. Sul plan è piuttosto forse più verso il sound, ora sono fatto 25 più bot, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci desse loro er passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, fai il passo un po' più bot e io sono contento che l'ha fatta.
0: E oggi, con bot 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. Ella ist der Chef del Camping Mulin, un Camping idyllic sin un pro giusto per il rom. E la guardel da sias giasts, e quels guarden da se. E da dun un po dals otters giasts in tornels.
1: Bondrio sunne, ai quai son, es vola na dun un po chuter che ci passa in tuarn, c'hai un ces per autos, per roulottes, oder per tendes, e sono loro ergel questi cercano il loro contact, quando non è forte scuente in un hotel, in giù c'è mincione si impada per sai, qui cercano il loro lunga contact, domande ne si può l'annudere, mettere una un la roulotte, o mettere su una tenda, e qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma è per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello, o
0: La liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agriabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tip relativo nulla complicato, magari simples, e e sono magari svelte con tanti, c'è il tempo buono, c'è una buona atmosfera in piazza, c'è un posto net, sto essere per il camper, e loro sono svelte con tanti. In sé è un camper classico, un semplice giusto.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Nos müdens campeggi e guardens dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Münsteir. Lois Silvana Beer in sia terza stagium scu chefa del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer es crisci da sui la Regium e lo 33 anni ed ella dice agli stessi scu Ivan Zangerle sur da sias giasts, nempe c'è sain per grande parte iet agriabla.
2: Gias campes in bu complicai. Quens di che plai mi spiazzi in fitch e roncellis, bu complicai, an plagi de pinches causa de la natira. Aba quei popi esci ne causa che ter tuts, buona mai tuts medem che in fitch non complicais.
0: Ma ci sun quals umems ci vengan tenus in grigiuma pa sentir lur vacanza sin un campeggi. Quei data fitch differentes categorias, di Silvana Beer.
2: Quei dat Berlina pensionai, che lessen vese la Svizza, nie al mon, di din alta warte, se plemene dine ve kunzi urden, se ve staeri a posane qui lessen, a pi si muste e fec romau la plazza de Dukes, es per lager, se venus fec fec da familias con affons, che venien de nus can chaffen de musals affons in tic, le vete la natira. Luvainus e familias che fan vacanzas in tenda, duas jamnes, per esempio, tre se fons entende, cuginen, tot ses, de tot aura, quei creo la grande differenza de dizneuen in hotel, ca laura giogina fece importante rola. Allu dati aber e perlis, per esempio, ca vanno via di abitos del stil de cunin favi California, cun velos, van viene via di abitos. Api vai nus in sparte de clientele ca van cun velo, velo attenda, ati fece piasca fan la la Tour del Rhein, e degli exterior che vengono anche un po' con velo, poi dati e al saisonis, tu un ben partite da saisonis che non coppola in tira stagione, già da più, al sbiaz, già da più figli bersons, che vengono ad in po' spiegato, che in se sez, che in sa compriasco in una abitazione di vacanza, si tic, e la natura.
0: Quelle categorie di giasts conosce Ivan Zangerle a Müstair? Ma erschel für Camping es sviluppa, scutuat, til deta quencia, el tipic fende für Camping, quel cio che do probabilmente, de spöcio che do plazas de Camping.
1: Al classic camper da schon, qua scrivemo di un pa, scoci se che nioce non del cliché, non esce quel ci sta simplemente sen sia plazza, più o meno tutta di, metora se sgrill, non siamo niente neanche grandi, va forse in sicuro spazio, ma è più sul campeggio. Là siamo da un po' oggi in dice, con gli abler, con attività sportive, con il rintura, con il bike, ma è da una quel camper che conosce, quel tipico, ci sta sempre, ma in sia placina di benura fino a era, tutto in pantuano, c'è c'è svagin, van passi a runde cemina, ma ne blerata, scostar Pacific, con sia bierino, se smaio il vin, o una buona grillada, e sta Pacific.
0: Avent un per an, sai a comparia una nuova sorgiast, una sort, ci non è strivede tal camping su una via organica, crescida.
1: Ed è sogni però, ci ho cominciato a procurare, c'è un po' da camper, era nuovo, ci non venne giù un'esperienza con camping, ci sono er nulli a crescere su con camping, cioè i genitori non erano mai, ci non erano mai da fare, tutto dice. Questo è un paese, un altro camper. Questo più quel camper ci vende all'hotel, non, e ha cominciato a essere camper, anche se non è un po' più veglio. E la Sabari, questo è un paese, un camper, un cicin più complicato e un cicin più pretenzioso.
0: Le pretaises che giasts ema d'un campeggi nu sa inter tuas las listesses. Lo observi, Ivan Zangerle, ciò che depende mi attent di nu ander ciò qualcun vegni. In quel resguard, detta quel scuper tuat, ertel fir camping un per variaziums.
1: Isa bada schon un pa las differenzas al Svizzere sforze quelle. Amo d'un un pa in prezis, quel ci vengi l'ora magari a reclamar c'è un altro lascino in versione da Dainz o altro, c'è un po' in pasta da Dainz in quel bellino ed un altro è forse quel che non impipa nulla, più loc forse, diciamo il tagliavone è forse più quello un po' più loc, un po' più emozionale e quella è tutta di c'è lo da su, c'è bello, c'è di tutto, al Svizzere è loro sono quelli un po' più imprecisi, ci vuole avere tutto un po' più perfetto. L'austriaco è sforzato di compattare un terreno, il tuo daesce,

0: un job e arriva giusto ad esacuir queste vacanze da campeggi. Er finanzial manch, ce la desprogna forza toton per star qui in emno duas. E allora è qui a naturalmente mancare di questo, ci sono proprio delle svette sociali su so, sono proprio ricci, gli altri ricci, ci svette sono con ciarulotte, ci vengono. Curci sono però qui, e allora è proprio c'è questo smaggio. E io credo quel contatto è molto speciale e viene impostato da Mounts in campeggi, cioè quel ricci è aperto per quel un po' più semplice tipo. E viceversa, c'è quel più semplice, si fida di dire per il ricci, a taveller, e discutere, e discese mai da quempa. E questo forse era al speciale del far campeggi.
1: C'è ci colia tutti, sai la motivazione da fare camping, l'avvantaggio che tutti il campeggi vezzano in quella forma da fare vacanze.
0: Questo sentimento di libertà, di essere ora in la natura, di essere molto libero, senza essere dipendente c'è la sesta dai China o la sduda dai Antar o ci si stuerterà in HB un dress code per ire Antar qui è tutto bler più loc e la grande differenza dell'hotel è forse quella.
1: La moda della Jets in sia plazza da camping sai o c'è luce e differente sculzumems zves bella stetta svezza per vidal sull'all il bel ciot un cert muster.
0: Veramente non hai nessuna regola, ma è proprio così. Se ci vien ben pompa, più o meno, ci tratta in fici belle di domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta di stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, perché non ho qui assoluta per fare il bagno, ma questo ci sta un tutto di impasso, l'aio, va via per Roma, il fiume in pao. Questo non è veramente in una... Ein Imbüschmeinte, magari locker.
1: Luoch sumerl sumem sulla Plaza da Camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Es a Tournens de las Aspettativas, c'è la liet ode d'un camping, er el observa in qual resguard differenzas trentr al sumems e trentr l'urti rivenza. E con qualogins da quella parte del campeggi e noi ci sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douches e le toilette. Silvana Berdis, c'è sulle toilette a svezza differenze di non andare a qualcun vegno. Nempet al palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toilette ci vegna drovo senza campeggi.
2: In enorme Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ich finde, wir haben sie in einem großen Lager. Die weiter die auch gut tonnen sie hier. Aber wir haben sie auch nicht. Wir haben sie auch nicht reingegangen, was du urgent meine Kumpapke kann. Lieferant, wo Portauen aus Puppe der Toilette wurden durch. Das ist ein Buchflott. Wir sind Hospes oder die Exterior gewinnen, den zu stehen. Che hanno un po' più di toilette. In Fibbia campati, se dico in Francia, in Spagna, ma se c'è più, che i dati un po' più di toilette. Che le ho sto prendendo un set al po' più di toilette. Che vai un set, mai capivo, anche vai un set che ho l'ora. E tu capisci. Mentre se c'è qua, trovo Fibbia un po' di toilette.
1: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è il successo in un campeggi?
2: In punto sensibile, noi siamo fatti per famiglie con i fondi, ma tutti i fondi sono sulle toilette, da genitori che hanno tutti i fondi in toilette per sulle toilette, cioè da ti dentro in caps, in accidenti. Così non ti dico per te, questo auto scottiere. Eu fossi in se sette flotte di genitori, in se sette accompagnati, fondi spinti che sanno un po'. I setz in toilette.
1: Scuoi squinse, schabgera liertstoir agli stess moment sul secret. O vol fer la duscia o trover els bullins. Docquet als locals da bagn da d'un camping mince tent colonnes. Un temp in oce tuaz voglianir agli stess moment. Clear c'è quedetta rush hours, di Silvana Beer.
2: Rush hour, vende circa mezz la zor, ci tocca les dies, o tocca mezz les dies. Us poi. Con le auto vengono a vostra, io viaggiano con velo, con una stuna, Donc, da Tschäune, nie elle sehr

0: lavadens, a per forza un fai una duscia, un tornasol, il snof, un sintic rush hour, già. Ed naturalmente su winter c'è una lavagiul, studios, lo datti ed interin, colonnas. Piara gli aud, da cedere lo che temes, da dintic ci c'è in con altro, perché anzi se zombi.
1: Da quels temps intensivs depende il plan da netagir del personale.
0: Nus vene metzin in auto program de jubergiaus, che nus jubergiaus, per esempio, gron, le di stoccoles duas, lus el bial, de le jaut vite gentani, che in vite fai in excursion, se ne va ort varte, cerca, nus vene evita de genau lus tu essera in perdusas, ni toalettes. Plus vene nus per la stedi un auto auto, 4 anni che proprio plein fit plein minus a un imper compotois sei che e io sto po plistein calon sci dich ni un curi altres options
1: Rivan Zangerle sul camping Mulin a Müsteira sguarda che le toilette restano ad uno scenetto scu possibile. Terrell sum las duschas el secret in quello ci dera più bot la stalla da vaches. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiene es nida col nova döver più importanta. E l'osur lascia il chef er un po' su l'egna responsabilità da sias giasts.
2: Pal solit, al red camper lasci no, vai ranet, Non è nerd questo indirizzo, ci può non impar. Scusa, noi giusto ne tiarsi a vesla duscia, ma ci può non impar la massa d'insembra. L'aua ci resta, farire un paio del tombin, o da dare in giù ci lava gnù la vascella, e nerd questo indirizzo, ci può andare però con un wafanin, fare io l'aua, per ci torna bene, ci può andare tur da venzi e roba, ci resta mo in il school, per ci al prossimo ci attava un qua in panetto.
1: Scusa, quindi in genere il colpigliere sguardo in su l'otter. In ogni abgerso mems vivono insieme, non è di una tua di pesce e d'armonia, né nasce in un campeggi. L'ho detto che mi c'è differenze. Ed in un camping è che c'è più lunch, c'è vive un per l'altro, più importante, forse è più difficile, è che di mantenere l'armonia.
2: Noi eravamo qui da quasi stabili, cioè di dauer campers. Queste sono le loro piuttosto, un po' queste città più precise, un po' in cielo, un po' questo far, qua è per c'è un po' io, e il suo se sconfino, e un po' in sur se sconfino, ora con si è rolotto, o c'è un po' mettendo un po' più, insomma, oh, quasi un po' in sur se sul confine, queste città sono le loro un po' più precise, e clappano tanto da interdispita, un con cielo, qua è tutto, c'è andato.
1: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare che il scomneder del camping stoppa sul pigliere la rolla dell'arbiter.
2: Esercito un capitano, c'è da stuire e chiudere la situazione e dire, dai, mette forza da vento questa fluarcia, tu qui per bere, senti la piazza, quelle sono un po' in surte, sconfinare, allora do, hai niente da ciapascio, in concello, in bonese. Adesso ci sto a dirmi che tanto sai, o sarà più dai, se avevo cominciato a fare questo teatro, allora è stato forse a cercare il teatro, e l'ho lasciato qui al Faslo, e poi ci sono qui per stare pacifici e noi per seguire.
1: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e se muster, non è di una tua di pesce ed armonia. Erella conosce la situazione in ciò che va per confins da piazza e roba ci pende suror.
0: I sai che han shock conflict, per esempio si in fa in feu che massa fem genau tra forza buschi bugen ciao e forza memme de tiere de cecini urla ni con se fonts fan forza un paio di de fatter mai guardati di na aber fit pauk conosci un interveni proprio io sai un radio che vede di mau
1: E se la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia qualcosa possibile ad un'ordine della posizione neutrale.
0: Se dite la tira, non c'è che hai proprio il conflitto, allora domandate che avessi una situazione, al bia, a jetzt la mera situazione che ti sei proponendo. Allora, naturalmente, ci va bo, ti dà proprio che vieni un po' prima con l'altro, se ti metti, non viene il sin dell'altro.
1: Ma sovent sein als Jars Abels da scioglier situazions trenter da dels, qual os sei erusche, scho qualcun egia difficultets, o scha mencia qualciosa.
0: Da de fit via, Sclareschen das Problem, sich die Droven, sich die Ambugradine in Waffen, sich die Droven in Hering, die Betrennlatende, die demanden in Lauter. Ja, wenn ihr dann tut, sie tun aus der Rezeption, aber wenn ihr proben, das Sklarier das Problem, die Schulz wie Jeans. Quellen sie sich so ein Video, wo sie eben gerade in Sedid in Lauter, den Campers.
1: Quest giù di una lotta, trenta als Campers. Mincia tent, venia la liet però, con problems, c'un giù non può scioglier. Niente la chef del camping Zves, per esempio, scegliet un problema con l'ottezza del sprecs.
0: C'è chi è naturalmente host di exterior, ein di più sensitiv sind prezis. Prezis in Svizzera, in naturalmente, vuol me demsco, in Francia, in Miasta, la Francia, che venia in Italia, terra tudestia, die Zinsen sind in einer Differenz.
1: Die yeah. Grande Part des Problems muss Silvana Bier judeer. Als Problems der Standard sind ein Düne più meny als Listes.
0: Laura, die hat letztes Wort Eishop gebaut. Nie viel Blech auf ihrem Platz, die lassen mich da. Fast unser Fond gehen wir mal zu uns. Problems mit Elektrizität. Wir haben ein Kabel, das ist ein Elektrizität, das ist ein Problem. Wir haben ein bisschen Material, zum Beispiel Coins per mettere gerade gli Auto. Wir haben eine Impostation der Pauen, das ist ein großes Thema für Camping. Und wenn ich das ein importanter Punkt habe, dass ich die Pauen haben, die Pauen haben eine Impostation. Che si chiede tau giù, che ha dato in sbai, questo è un essere un tic in punto.
1: Per sé c'è questa la lieta importante, c'è la sorvegna in buon'ora per frasci, dove Silvana Bera al tema una ficciota priorità.
0: Da entri in più problemi, comunque chi sa ne postai online, chi si ha un po' giù l'impostazione, si paga con Twint, questo è essere a lui, vengono naturalmente di una pel pli riserva tornus, che non si vengono Schal das sie baut setz. Schau ihr Kieser, wenn ihr leider mal sie baut.
1: Erivan Zangerli am Müsteier, wenn konfrontiert mit den Problemen der Standard, der sie Klientella. Mit einem Problem, nun ponerell für ihn guter.
2: Far blerater, nun padai ni halsi vegna nun emne, des mit di trit time, se l'urai. E si halt e lo resi scocidesse loro non si può dai far non si può dai ne blerlanderora sulle prognose sono in città un forza bel e loro non sono erano per questi tips positivi si dice mai un mis bel tempo hai stato bene un po' in qual c'è un buono dice si domanda no e loro naturalmente provo a dire scocidesse nulla imbellir ma sulle prognose sono forza bel tempo e dove si li stesse in patri time e loro E si halt critica che non può dare un grande influenzare.
1: Il problema è che non ci arriva da giudere, giude il naturalmente. E mi attende giudere il paura giusto da spera, al centonais del camping Mullin.
2: Noi giudiamo naturalmente, perché non arriviamo ad ora, poi dai qui a Fitch Park, noi entriamo magari sud e da Gera, e da Park c'è un fondo, cioè, però ci plosa proprio un emne, e se non li stessi l'epo, lei arriva un po' in fondo, e non arriva più ora, allora quelle rolotte non hanno per solito, non ci tirano in quattro rode, cioè. E allora andiamo a svagino, a Dissidore, il Power, qui, con quella, è una fiche buona collaborazione, è d'inverno, ho messo il knife per noi, e lei viene allora, con i suoi tractori, tira ora, allora magari.
1: Una difficoltà permanente in un campeggi sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivi van Zanger le mici attenti in situazioni, ci til fem stir drezzu als Chavels.
2: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è un clapiere in squassa. Per vedere, ci desse ciò, mi c'è un di questi venire un po' con indrizzi magari caotici. E invece ti non sai più rete, c'è a cable, ci tocca in giù, ma la clomi naturalmente sono l'elettrica di loro.
1: E per tornare una volta dal PEM, c'è Silvana Bero di Tanz, c'è qual sai o c'è importante. Erta Rivan Zangerli e sque o c'èa. Dal fer come schiums e dalla gastronomia, profittano a Müsteier tutti un po' un dall'altro.
2: Alzo un proprio butti in quel senso non hai né non per vedere, c'è un buon... Con le bottiglie in comune, o in giusto 5 minuti a pesare sul folk, a mezzo comune. E l'as il servizio si è fatto buono, e da stavano a verso urmez di fin sera alle 6:30. E noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, aperta la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcuni ristoranti, dice per dare porta pro alla bottiglia del comune, per le ristoranti in comune. Noi abbiamo qui a bistrò, non cucina in grande, se può mangiare una piccolezza, per pomes, o per un toast o altro. Altro punto una merenda, ma non online sul mezzodì ne sarà, non online fare né concorrenza al ristorante, però non c'è un ufficio con tanti uffici grazie, non hai un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante, per vedere che agli altri prezzi qua estremi, ci sono le svelte in comune, non hai 4-5 ristoranti che funzionano nel ufficio bene, e ci si può mangiare dalla pizza fino a un papi nobile, e qua è altro proprio grandioso.
1: Ed è con la paureria da spera con la vuri Ivan Zangerletta l'alimentazione della sua clientela.
2: Per qua c'è noi qui sul campeggio, con marenda per esempio, la salsiccia c'è giù, le paun, qua pigliai i retraini da del. Direct, ma naturalmente c'è per noi astri una ficcia bella sport e siamo aperti un'ora al giorno e gli altri tirano qua ficcia bene e vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla paureria, qua plagia si astri ficcia bene quella autenticità qui e con la paureria di spera ci può entrare direct in postut era al Grand Tiert ce l'ha fatto ossa di spera la può venire via e tagliare ossa vese la salata o era di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto schindel sono il gran piacere ci può venire via e torna direct in ciao salata o da clear fries o da cecidese ad una.
1: In generale, sa il mangiare qualcosa estremo importante per la lieta in un camping. E di una parte, non faccio un giorno d'over dalla gastronomia in Vigenencia, ma surlascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
2: E allora dai, naturalmente, quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è roulotto, da davanti la roulotto, naturalmente. Ha se grill, ha amici di se menù, ha roba speciale, c'è il fatto di pesce, un altro fatto di giorno, naturalmente. E ci sono loro nickel verdure, grandi salate, sì. E qua i vecchi mi chiedevano proprio di questo, ci cominciano le nuove, vamo a dire, cucinare di pogner, perché sono i loro mezzi pronti. E con apero naturalmente c'era d'una. E questo è il best rituale, se ci sono davanti queste roulotte.
1: E di Ivan Zangerle, dottiers, ci comincia a tenere che la pelzvese fam, se il passo intorno a giantir o cegna, 30 ore le roulotte.
2: Mentre tanto vengo già nel nome qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, se io da spero come se da mangiare, col cin spagnolo comincia a fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora vengo in peria a dire allegra, forse mi domanda il ciavo in sera.
1: Sun giast faccia paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sai già di una stua gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
2: Al grill è un classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
1: E se ho visto ed osservato durante un decennio e mezzo il giusto con il grill si riverde giù di circa il tempo la competenza che la Lietz in quella disciplina e lo vengono ad Ivan Zangerle mi attento un per dubis.
2: Ma quando sai, ho sempre detto che mi c'è tanto da questo schnitzel, magari arsi o si sgrilz. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri es bain.
1: Se si domanda del camping da Selina Beer, se ci sa il classico del mangiare da si sgiarsi, allora tu una quetarella bot identica.
0: Grill, grill, grill. Also, te do qualche freddo, quindi gasca grillesce. Ci sa budiena il freddo de grill, a de fiuc. E poi è buono friato per me. Tu sei una massa di auto che viene nella recepzione di freddo che ha fatto il giorno in più. A cui io sono da tir del camping.
1: Ed era l'augusto che venne cucinato bene senza il camping?
0: Questo è già in vita d'en, vedi di vita d'en, con gli auto. E non sei zombito, se no.
1: Ed era anche qualcun altro augusto per Silvana Beer che venne cucinato bene sul camping?
0: Io ho due Jones. Mai un fece bugiene, le stati sono dentro in eri, ne chiante. Mai assi de plon, le smiule, che hanno ciao una voz, le domenica mi chica quelli o dva, le tante fece bea piacere, mi chica da sia da un plon, se c'è.

0: che cosa il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle. Tutti due chefs di un camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustér. E tutti due sono contenti di passare l'ordine di lavoro in quel micro-universo di camping. Ed una piccola sorpresa per la fine di questa marella. CML due in sé personalmente per una relazione col Fir Camping. Non con la piazza di camping, ma col campagier Zves, il Zves a Fir Camping. Tutti due non sono in sé più grandi fans di Fir Camping, da spiace meglio in Zves una piazza. E tutti due hanno fatto più bot figo gen camping. Ivan Zangerle vava quello erde che fir con sue due figlie.
1: No, noi siamo con la famiglia, da più bot, ad uno in camping, in vacanze, ma più in roulotte di colleghi. Oder di queste chiesine, c'è un suo camping in Italia, al mar. E qua è una piacere non faccio bene. Era le nostre puabas, erano una fascinata del camping e dell'atmosfera. E ogni anno venivano qua e non le hanno scoperto fare due vacanze in un hotel, qua era loro due no-go.
0: Ed era Silvana Beiro fa sovens e gugent camping. E non vuole più che sovens, da spiace la meglio in camping.
2: Avanti, anziati. Mein Lavur kaue musste weil wir wo in Spanien weil du Frau in Spanien de viviu in camper in Andich fet bujen ko camper war na dine kaue den terren de da mir pus pe en kwalt ko stau dich mu de casa swente la sezio sent la prima sezio so du estade a jung wirne fall campen dus zwente de sekunde sesium wäb ich schon dig wie ich das da tier nu sind die bupli de fa campen chic ja ich halt sko manado de in campadische monze in autos campadis sai ob mein popi fa vacanzas ma ben das ja observante co fan quels ich han quels auto canus mehr canus
0: e quel know-how è os in primavera fich du mandò. Ne pisi legge in campeggi, os in primavera, curce la stagione comienza e le piazze da camping grigiumas as preparan sulla stagione mota. La prima volta full house varoni già la fin da quishmais, a cinquaisma. Che cosa c'è della marella sul microcosmos piazza da camping? Or dalla perspettiva da quels duas ci menian la piazza da campagir. Mio nome Tobia Faler.
3: La Marella.
4: Vado di La Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Ora della perspectiva delle persone ci meinen le piazze. Vado di da Silvana Beer del Camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del Camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di al comandamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, mai sur del far camping lin vien e l'età dels jarts in plaza, Tobia Faler discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Ah, qui era la pauraria de nos genitors e qui davant varten giuccia no e nos saint el bistro. C'è o c'erno un bistro la ramissa, d'era in sé la ramissa dalles machines. E la part d'o varten giuccia no e nos toalettes e duches. La veramente las vaches veramente qua era la stalla la parzura invece il tablado era invece non venne fine il strom la ne ho sent in una sauna ma fic autentica ma d'una tanto stromi fine
0: ven quella sauna trovate su vens das just
1: quella ven dovrada fic bain vai a testar che des chalus che tutto in paese già non vuon in giugno sulla sauna venia là domandas per far sauna per dice do fate una spassiata o do it col bike e squai fic be saire mul ritual della sauna
0: se guard al stil della chiesa allora al gord que en ceduna vide d'una pauraria con una front da legno e squalo intenzionò
1: hai anche quasi era nesta non lascia più bler possibile veramente cucinare è precisamente la colliazione c'è qui c'era una pauraria i ozzi in campeggi questa poi ervezza questa erbunice poi da era in papagliasch l'impressione hai a fece di vacanze su in campeggi ma ed era una pauraria e qua vado il mince di ci dare una pauraria qua
0: non svenza comenzament mec la stagione otto non ho in ci comenzò che opera già liet cura comenza per voi la stagione otto propri
1: ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi qua ci si metà luglio fin metà agosto questo più o meno in mais c'è noi proprio stagionata in giù c'è questo botto è son riserva plazza sotto per ciuffer 6 ore in plazza Del rest eine nur weiter pacifica, se poi vengono i vaun gli auti, la ci fermincin che non ti plazza senza gran preserva.
0: Ma es usa wird totan?
1: Na, nu sarà in lula fin d'octobre. E allora in mesi mezz'era, e per Nadal rivini lul camping d'inverno. Ma es ammonia tot ac altro, quis camping d'inverno, qua fai ne più di 4 anni, qua sarà cioè, tot speciale, qua sbattamonia un altro tipo camper. E qua hanno aperto loro fino alla metà marzo, ed ogni perciò sarà fino in maggio, non rivini con la stagione per scaderci.
0: C'è di francese il camper di Vierne, da quel d'estate?
1: Ma quasi loro sono un tipo un po' più duro, perché dice quasi loro sono là proprio anche la natura, e con tutti i vasori di tirolotti, gente la naiva, gente il fraio, là da notte minus, per essere un segreto, e non è loro alle stesse cose sta.
0: C'è fa quella liet di Vierne, se non campeggi?
1: Ma in fondo si sono ablessi a c'è un ciaun, se vanno a spasso un ciaun, o a riuscire con questo ciaun, naturalmente ci serve questi fanno un passaporto, fa un pass lungo, o va un cuschi, o fa un tour, se un cuschi, o gitto con Gianella. Ma i dicevo, ai ablessi ci vanno a mangiare bene un passaporto, e aldano la contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
0: Se ci voleva invece menzionare, l'età, vengono sempre a vondi giovani o è il camping qualcosa piuttosto per gli altri che vengono verso la pensione o sempre la pensione?
1: Adesso l'età sono, se puoi dire, comincio con 18 anni, comincio a venire su letto senza genitori, o da forse un po' avanti, contento, si dice, e allora va quasi fin proprio per la liaut, e se vada lasciare il camping, che se altri ce la liaut fa fitch gref. Questa questa ci vengono sono ons, ci sono santi in una certa età, i savezzi ci non sono bot più buons, da dire con la roulotte ci non sono bot più buons, da fare il manager tot qua, quistnir e mettere su tutte queste robe, si attende e gli stessi proni mincion del ciao finci non va troppo più, alzo qua non ha da ci fare con l'età, qua è fauni finci non va più.
4: Ivan Zangele dal Camping Molina Müstair, il discorso con Tobia Faller. L'intera Marella per parlar da voi ed per impressioni visuali dels campings a Müstair e da Musté, dai a vrtr.ch.
3: La Marella.

We haven't caught in a word. There's parts of you everywhere.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica e da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanca da Vaz Sud erklärt mein Re-Elegi René Vogel sco Präsident kommunal. E la parada militare per il Dì della Victoria in la Russia a quest oggi liu in una forma pipicna. Ho stati per gronda parte ora su Iiva, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Ihr studisch per vos al microfon Maria Fieli Biengi. La Vischnanca da Vaz Sud ha decidì che René Vogel duai Ervina Vandre star il president comunal. Alla radunanza comunale e Elveni elegì Cleramain per una terza periode d'uffizi fin l'on 2029. René Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plinavant alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era una nova commembra per la commissione de gestione. Nus scena all'exterior. In la città italiana, Venezia, an ier sera war 2000 persone demonstra contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten, aia da charplines tra andres demonstrans e la polizia. L'Israel ven critica internazional main per via da ses agir in la strivla da Gaza. Ordavant aia da protests contro la partecipazione della Russia. Ella è per la prima giada da pile invasione in Ucraina il 2022 buspe parte di una biennale. La 61ª edizione della biennale a Venezia è venida averta oz, a riguardo ai protests, dentan senza gronda cerimonia d'avertura. L'esposizione cuzza fino al 22 de novembre. La Russia festivesce oggi il Dì della Victoria per commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale avant 81 anni. Per cui agiliu in una parada militare con mille soldati a Mosca. Quest'anno tentant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenor il Kreml sa la ragione per cui la tema d'attaccia ucraina in l'occurrenza. Dopo mezzanotte vala in una pausa da combatt da 3 dì tra la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. Finus, l'esidentant Becz clair che tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armada dei Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponita nel ost del Pacific. 2 persone sono venite ammazzate. In ulteriore persona aia survivì la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada dei Stati Uniti, da pilatun mazza passa 170 persone tra taccia sin barces, caen, tenor els, transporta drogas. Confermas per queste pretensioni non gli Stati Uniti tentant mai presentà. La gira americana ven critica internazional main, consunt per qualche la base legale manca. Suenter che il virus da Hanta e Ruth Ora sin in a nafta crugera, alla WHO conferma 6 infezioni in labor. Da il cas confermats, tucien eres 3 cas delle persone che sono morte per via del virus, a comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Plinavant detia 2 cas da persunas, nua che l'infezione vala actual mainsco probabla. Tenor la WHO possia dar sintoms fin a 6 emnes suenter l'infezione. Issa tractia di una variante del virus da Hanta, dal uscenum na tip anden. Dar in contact fit stretch possia quae venir da vinavant di numanter in auter. Tenor la WHO e il risico per la publicitat dentant minimal.
0: La meteo.
2: Oztatisch per incins nivels da cumulus per gronda part aura su Iiva. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 15 gradi nella dina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La Società Grigiuna dels Impresaris de Construcziun mette ils binaris pel futur. Il meiner Gestion Andreas Felix va nempe in pensione in un an. E Marianne Catomen, cantadora de Schlager Grischuna, es in avoc un nova musica ed ens da in vista.
4: Alle mini Text, wo ich geschrieben han, sind irgendwo, ich sage jetzt, aus meiner Biografie raus.
3: Quais dus temas weina qua pront per wo? Fine la mezza, mes nom Elias Zuzeos. Allegra.
0: RTL. Unic e simpatic.

Avon un pein pazienza, il prossimo termine è il 25 d'ottobre a Winterthur. Alci vanno però sin clea preparare fin già ossa, nempe la single attuale Glaube mir, da Marianne Kathoman.

Marian Cathomen, con sia nova single «Glaube mir», a ciascun d'un comeback musical, c'è la cantadura grigiuna celebrescia, giusto?

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, it is las dudes e mezz.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Sonda, el es dir ora stabile, celebrar anniversaris con tortas e chandailas, amies e damis e familias, snacks e bavrondas, regals e surprises, e ci sa forza er con RTR. 5 gratulazioni inscritte, presentas co prüm, e l'ora, lesa du dir qua tot vos giuvis spontans, al telefon, via WhatsApp, li stessi in gio, ma ad una end con premura, per vossas giubilares, per vos giubilares dels 9 de mai. Mes nom Elias Zuzeos. Allegra. Il prüm giuvis, la prima gratulazione per tocca giusto dus persones, da per vici sun Fradlunz, ma per vici va per un dì de nozze, e questo è un momento speciale, e va per il 40 dì de nozze da Pia e Tarzisi Capaul da Lumbrain. Cordiale gratulazione sul 40 on de lecce, tut bi e bien vinavon, con biasa nadate e biales excursions, da cor il Zafons Anton, Nadia e Roman. Al giovis de musica per Andrea, per Pia e Tarzisi Capaul es Andrea Berg di Kraft der Liebe per celebrare 40 ons. Pia e Tarzisi Capaul da Lumbrain. Giovis ein tot, tot al buon.

Die Kraft der Liebe. Quella war dann in nü Pia e Terzisi Capal finos e Speranza Molönsch. Il Pär de Lumbraina hat el 40 di de Nozes. Las 12:35 quistes RTR colura de las gratulaziuns nabe anniversaris ma punte mice tant belles gratulaziuns per dis de Nozes. E con quai arrivaina pro so proprio pro quai quellas gratulaziuns ci porto con anniversaris Matthias Sonder nos prim jubilar da Stierva de Jonza el Oz. Nos cher Mattia avant de Jons ad vaia da Stier Tinier l'ampremeida e mi abbraccia come dreccia in grazievla per quel gnoccal figliol. Resta exact scute ist scea at carezains da tot cor. Te e tia familia isches stosil da vos mezzon ed isches en grand sustain per me en graz da tot cor. Ad gratulant stagn ed an gallis migliers geveis per ties deja vel anniversari ferme strocla da tia madreccia Karin cun familia, cun Roli e tot quels chat canoschon. Michael Patrick Kelly, chanta Throwback, per Dejans Matthias Sonder de Stierva. Tot el bun.

Michael, Patrick Kelly con Throwback pel déjà vu de Mattia Sonder da Stierva. Happy birthday. No, fan un pein ziel dall'età. 50 ans a Fabian Bussmann ci sta a lachen. E pel giubilar, venem per giuvust qua inscritti la posta RTR. Car Fabi, sentiu c'un conto a valdi de na scienze, ma il meglio da tiu entir team da tennis. Non slein da aun in a milion balles contai. Ti è semplicemente un geniale giocatore di tennis. E grandios bappe di amici. Gut gespielt, druck aus dem Spiel genommen. Nus schätze giantai nundic. Kunzelitz den uns tuts, ti frar Oli B, Oli B, Urs, Gianni, Piki, Steff, Matti, Oli 99, Krigi, Bernie, Capi, Ron, Ronny, Cookie, Gigi e Roger. Tot qua, per 50 ans Fabian Bussmann da lachen e qua con musica. Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tot el bun. El Mr. Rock'n'Roll Fabian Bussmann.

Mr. Rock and Roll, Amy MacDonald, du di l'ora delle gratulazioni per gratulare a Fabian Bussmann da Lachen, che oggi al 50. A Samurezen, celebresce oggi Claudia Sem al 53. Per la giubilare da Cepelier in perplez, che va in chattacco alla posta RTR. Ciara mamma, non gratulando tot cor per tes 53 anniversari. Je vi jambler a sandà, fortuna e bel melder per l'avvenir. Grazie per to che tu fai, giudina per no. Iodate es di in buona compagnia, nos va inficiente tai. Ciar saluts, Aita, Nico, Armon, Bab e Nona. E tot quai, in combinazione con Andreas Gabalier e verdammt lang her, per gratulare a Claudia Sem da Samurezen, che ha 53 anni. Tutto il buon!

fatant lang her. Andreas Gabalier, du di per Claudia Sem da Samurezzen. Ciao 53 sons. Questa è l'ora delle gratulazioni, del 9 di mai. Una gratulazione iscritta. Noi siamo pronti qua. E giusto dopo quella, arrivano qua le linee di telefono e lanciano le WhatsApp ed SMS. Scoprimo però l'anno trametter. Cordiali di vus a Peter Kreiliger da Castrisch, che ha 60 anni. Il cor virile di Grigia, la superstanza del cantadur, gratulation al loro concantadur Peter Kreiliger, che abita a Castrisch per si o 60 anni di una scienza, che vive in BG de Fiasta e viene a piacere il ravoglio della Ligia Grigia. E si inclea che il cor virile di Grigia canta per un del concantadur. Non dodin savens per Peter Kreiliger da Castrisch, ja 60 anni, giuvisein, tot al bon.

0: Savens. Du dit il cor viril Ligia Grigia, pel con cantador Peter Kreiliger de Castrisch, c'è oz 60 anni. Oz fingiava una dodi gratulazione per una giufna da Lax, la nona nese Vincenz de Falera gratulesce a Janina Palmi pel quin de Javel.
1: Alla beadia Janina Palmi. Ha giovisato de bien, de cor to bien.
0: E no, giovisan de cor tot il bun e te metain una tazza cun imper docerias alla giubilare. In 6 minuti luna, noi siamo qua fino al main quart passà luna e lanciamo ossa, ufficialmente, telefons e whatsapps per vostri giubilari, vostri giubilari del 9 de mai. Se live gratulare, live al radio telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un po' in fortuna guadagnavi voi 2 bons per il bonus di una scuola per la giubilare o il giubilare che voi indicavi. 0800 20 25 30 lingias avertas per celebrare. Vossas charas, vossas charas, tian oz, aniversari o dis de nozes.

0: This Kiss, Faith Hill. In un minut. Luna è nuova alla parata la prima gratulante. Hilda Charner, da Fardin. Allegra.
1: Buongiorno. Io le scrittular alla Anni Arpagos, dondere si sedo 103 zons, a divisare della tutti bien a buona sanadat, a quello che è scheitner boba con quel zelpli.
0: L'elpler gross.
1: Elpler gross.
0: Donna Hilda, ella è ida a scuola con la Anni?
1: Ja. Quei pinch per den, quei...
0: Chi è stata la coga a scuola e chi è stata la strebra?
1: Co?
0: Chi ha fatto più bravo a scuola da delle due?
1: Ma è, te, non te pre... Tu sei un primo romanzo a scuola, also un per tu d'est.
0: Ma, salgore della mobile da quel tempo, è stato un bel tempo con la donna Anni.
1: Noi siamo, ci sei di scuola. Metto qui a Vrì, 20 ottobre.
0: In l'ora...
1: Noi siamo andati, e la vera è da girare, cioè noi siamo andati a girare il genitore.
0: Ok, plazzaina di mena quel saluto an urchige Elbler gross per la anteriore conscolare Anni Arpagaus da Dander, ci ha 83 sons. Donna Hilda.
1: 83.
0: Ah, 83, precis. Grazie per il telefono, Donna Hilda, una bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Addio.
1: Addio.

0: Via 9-8-20-25-30 poteva dir vo plazzare in tal giavus da musica sco qua als scheitner bube con un urchiga elpergruss ce ne vendo di per anni arpagaus da dander. E cunz annunziar vaiva vo la chance da gudegnar dus bons del bon giadina per la giubilara, per al giubilar ce vo in di caivet. Quella chance surven er da Surin Caviezel, Willi Caviezel, allegra ser Willi.
1: Buonasera.
0: El telefona per la collaboratura.
1: Je vaina. Da kofuls nu jaine della Mohana, da so vjaine la sacchi che ma ne. Cinque six quaranta nov.
0: E con che plez gratulaina.
1: Je je vidi la della tot mol bien, ela da ti sta ses calai. Je bia a buona sanada.
0: E in gio lavura nes in zembel.
1: Nu des en la posto sco postinze il team in a Schluein.
0: Ah, also porta ora pacchettins e chartas.
1: Ja, genau.
0: E fin c'è regiuns va qua?
1: Oh, qua è Succeis, Luis di Lyon, Scheisse Gujain, Ladi, Schnau Strada, Wurz und Diast, ja.
0: Oh, qua darà schon un po' lavoro,
1: eh? Ja, ja, hai di schon.
0: La giubilara, alla oz liber?
1: Ja, letzte Jahr lieber Gott.
0: Okay, schilura, pola zyra far fest hat sin pano wann in prepara un chanson de fest das poi dir, na, Servili.
1: Ja, man ist schon.
0: La stube de gang, kel coole gang, pel 49 aval de la Hanna de Sevjain.
1: Ja.
0: Servili, grazie pel telefon ed una bella finita.
1: Grazie fech. Sono io, grazie.
0: Grazie. Addio.
1: Addio.

Ciao Coola Gang, musica da festa della Stubete Gang, dedicata al calanti novava della Hanna de Sevgiain, che è la nuda nomnada. Set, o se l'ora ot passa l'una esa, è ter vaiva zulas uraglias, colura delle gratulazioni, del 9 de mai. Se vuoi vaiva tu mal da plazzar, un flogge vus, per mamma, bab, cusdrina, figlia, amia, ami, collaboratura, chef, c'è 8 anniversari, c'è l'ora. Pilein manco il telefono, 0800 25 25 30, con la chance di guadagnare bons per il buon termine alla scuola, per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30. Sinclair WhatsApp è possibile. Il numero è 079 200 70 07.

Prayer Ridings con Castles, quart passa l'una. Un ultimo appello, fino qua mo, ed è stato un po' più quiet, in giunts telefons, in giunts whatsapps, ma ci sa, forse in cin, o so giusto in pizza al radio, e volessimo plazzare, per quai, l'iente moni alla vis per voi, se l'avete tra mettere un whatsapp, not il preleain per no, può essere un sms, per flots, giovus, per in cinci a otz, als 9 de mai anniversari. 079-200-7007, il numero del telefonin, RTR. 079-200-7007. E tanto totals jubilares, totals jubilares ci vengan manzunats traina in pax minuts la sort, la bischa, per dus bons pel bonin giardino a scuola.

0: Fais musica per buona luna.
1: Down in Acapulco. Loco, in Acapulco, four tops, vain spassà luna. Questa è stata l'ora delle gratulazioni. E la nonese mo fin, non vain a modertare la sort, la buscia, per un puscio flores. No, non un puscio flores, questo è il concerto in giovis. Per dos bons, per buon giardino a scuola, Sinclair. E questa metà, al più giovane giubilar da Dots, Mattia Sonder da Stierva, ci ha 10 ons. Ci facciamo un bel piacere a Mattia, alla famiglia, con questi bons, e l'ha giusto dovrà con l'occasione. In nome da RTR, d'accordo, tutto il buon alle giubilare, alle giubilare da Dots. Speranza è che vi implica un piacere, con incontri, con branclate, con vive, con momenti di compagnia e sandà. E speranza resta in buona algordanza. Grazie a Fitch e alle gratulanti e gratulanti per inoltrare qua, Giavius. Le gratulazioni per parlare da voi, tutte le infos co-gratulare da via rtr.ch ed edis qua. Grazie per l'attenzione, il microfono è stato Elias Zuzeos, Romancia, non so dire cingerci, fin l'ora, fate un bel davo mezzo di.
2: RTR, le gratulazioni. Il suo intermezzo di da RTR. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Vat Sud erklärt mein Re-Elegi Röne Vogel sco Präsident kommunal. E la parada militare per il Dì della Victoria in la Russia a quest ongi liu in una forma pipicna. Ieles duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La vischnanca da Vat Sud ha decidì che Röne Vogel duai Ervina Vandre star il presidente comunal. Alla radunanza comunale e el vegni elegì Cleramain per una terza periode d'uffici fin l'on 2029. Röne Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plinavant, alla radunanza elegì dus novs co-membres per la suprastanza ed era una nuova co-membra per la commissione de gestion. E nu stai nell'exterior. In la città italiana, Venezia, an ier sair war 2000 persones demonstra contra la partecipazione dall'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten aia da cerplines trantres demonstranze la polizia. L'Israel ven critica internazionalmein per via da sesagir en la strivla da Gaza. Ordavant aia da protests contra la partecipazione della Russia. Ella fa per la prima giada da pil invasione all'Ucraina il 2022 pus pe part ad una biennale. La 69ª edizione della biennale a Venezia è venida averta oz, a riguardo ai protests, tentan senza gronda cerimonia d'avertura. L'exposizione cuzza fino al 22 novembre. La Russia festivesce oggi il Dì della Victoria per commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale avant 8 anni. Per cui agiliu in una parada militare con 1000 soldati a Mosca. Questo è tanto in moda pipicna e senza panzers e racchette. Tenore il Kreml sa la ragione per cui la tema d'attaccia ucraina in l'occurrenza. Dopo mezzanotte vale una pausa da combattere da 3 giorni tra la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato. Finus nesidentant Bechkler se tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armada dal Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponida nel ost del Pacific. 2 persone sono venite ammazzate. Una ulteriore persona aia survivi la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali, all'armata dal Stati Uniti da Pilatun mazza passa 170 persone dalla taccia sin barces che, tenor els, transporta droghe. Confermas per queste pretensioni non il Stati Uniti tentant mai presentare. La gira americana ven critica internazionalmein, consunt per qualche la base legale manca.
0: La meteo.
2: Ho stato in una scheida da Nivels e Soleil. Le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 15 gradi in Engiadina Auta. Da maun è si per gronda part sur tracci e nel sito il grigiun da Tiplievgia e nel resto il cantun duare starcic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'emprima fanestra da Pops in Svizzera festivescha otzes Jubiläum de 25 ons. Ed il primo ministro slovac Robert Fico esco unic giast ufficial dall'Unione Europea che viaggia in la Russia per il dì della vittoria. Il strais per vos al microfono Maria Fieli. Buonasera. Avant precis 25 ons è venida aperta la prima fenestra da Pops in Svizzera, quai in la Vischnanca da Einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che si chattano in una situazione d'urgenza da dar giù in Pop a moda anonima e si gira. Scola Fondazione Svizzera agit per mamma ed ufant comunicescia tutta la fenestra ad Einsiedeln per le primas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mondo. Intanto date in Svizzera 8 fenestres, in il Grigion date ina a Tavau. In tutto sein fin 831 Pops veniz plazzats in una tala fenestra in Svizzera. In la città Tajana, Venezia, è oggi venuta aperta la Biennale d'Arte. Questa già ha tanto senso la cerimonia tradizionale con altri ons. Ragion per cui è la critica e le demonstrazioni che ha da ordavant in connex con la partecipazione dell'Israel e della Russia all'esposizione. A riguardo queste dispittes e la giuria della Biennale si ritraccia l'emna vergada. Quai sei anche mai capitata per la prima edizione avant passa 100 ons, scrive l'agentura de novitats Kisten STA. Il premis vengono uscite per surdats alla fine della Biennale il novembre. In stade la giuria decide questo nel pubblico con una votazione. La Russia festivesce oggi il dì della vittoria per commemorare la fine della seconda guerra mondiale. Per cui agili una parada militare con milis soldati a Mosca. Questo è intanto in moda più piccina e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sa la ragione per cui la tema da taccia su Cranaisa sin l'occurrenza. Da più mezzanotte vale una pausa da combattere da 3 dì tra la Russia e l'Ucraina. Tenore il Ministero della Defensione russa ha l'Ucraina intanto già contraffaccia la pausa e da taccia la Russia con drones. Dall'Unione Europea ebbe in unic giast ufficial viaggia in la Russia per il dì della vittoria, nomnada main il primo ministro della Slovacchia Robert Fico. Alla parada militare na il dentant Bec fac part. Tenore in agentura da novità slovacca, Aja Elgic, che sa importante da vair in dialog con la Russia. La visita da Fico ha procurat per critica, trant l'autor del primo ministro tedesco Friedrich Merz. Durante una conferenza da media a Elgic, che deploresce a quel spazio da Fico e che veia discutere con Elda Vartquai.
0: La meteo.
2: Oggi stati in mascheide da Nivels e Soleil. Le temperature maximali sono tra 24 gradi a Quira e 15 gradi in Lengiadina Alta.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstkuferides, Hits e sempre Welts. Musica non-stop.
3: You're pulling out the same string.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En la vischnanca da Nefels brija in edifici industrial. E Peter Modgior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. E da squatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la vischnanca da Nefels en il Chantun Glaruna brija in edifici industrial. La polizia e els pompiers sain avant li ur, rapporta la Südostschweiz. Da pli details nien anc pecian conoscenz. Sin pliers malets en reiz socialis e da vesar in a gronda piccia da fim. Via l'applicazion d'urgenza Alert Swiss an las autoritats appella a la populazion en il contorn da Nefels da serrar las fenestras ed els ischs per via del fim. Avant precis vence cinch ons e venida averta l'en prima fenestra da Pops en Svizra. Quai en la vischnanca da nossa Dunaun einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che s'acciatenen in una situazione d'urgenza da dar giu in Pop a moda anonima e s'agira. Scola Fundazione Svizra agit per mamma ed ufant comunicescia, tuccia la fenestra ad nossa Dunaun tra las en primas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mund. Entant dati in Svizzera 8 fenestres. En il Grigiun dati in a Tavau. En tut sein fin 8-30 in Pops veniz plazzats in a tala fenestra in Svizzera. Peter Modgior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggioritat da prest 3/4 al Parlament elegì il politiker Burgais. El suonda a Viktor Orban, che manà il paese per 16 anni. La partita Tiso da Peter Modgior all'avril clera mai guadagnà la elezione parlamentare. Modgior aveva durante il combattimento elettorale un permesso da far or da Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Prin avant veia el combatter contra la corruzione. Actual mein es ist giun auta per reivers in il pizzel pi auta al mund, il Mount Everest. E dank mai ein usche bleres persona survenira lubiensche da far qua esco question. Tenor indicazions de las autoritats nepalaises, ein el surda 492 lubiensches, quai en vencha 4 da pli che anclon avant. In a ragion per la cifra de record a quest on, sai a tenor medias dal Nepal che la China aia serà l'accesso al Everest dalla var tibetana. Tras las lubiances, al Nepal fin us guadagnà passa 7 milions dollars. L'on passà in els cuscs per ina lubiances augmentats dat indisch 50 mili dollars.
0: La meteo.
2: Damaun esi per gronda part sur tratsch, en el sit al grischun dati plievgia, en el rest al chantun duare starschitsch. A quera arriva la temperatura damaun fin a 22 grads e a Savognin fin a 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tal RTR.
0: Cun semper verts. Scoverides e hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il plan da plirs 100 milions francs contro la banca cantonale Grigiuna è oz ersta tema durante la radunanza da partecipants della banca. Ed il Städtlilauf a Jon ha tratsch usche blers partecipants sco anche mai. Da maun esi per gronda part sur tratsch, a quir arriva la temperatura fino a 22 grads. Jedes cinch, per vus al microfon Maria Fieli Buonasera. Kunter la GKB e sia società affiliata alla banca BZSA e veni portà in plant da plirs 100 milions francs. Quai e venien conoscent il indesti passà. Il plant è oz ersta tema alla radunanza da partecipants della banca Grigiuna.
3: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quei plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei di Nor Huber den ton bo giustificaus. La GKB veni a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redondomili 800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Per la quarta giada a Ozzi Liu a Jon il Städtlilauf. Marita Leis, presidenta del comité d'organizzazione, sei affitch contenta con l'occurrenza, sco el a Gic en vers RTR.
4: Wir haben wieder einen Teilnehmerrekord. Wir haben 700 Läuferinnen und Läufer, die sich angemeldet haben. Und wir haben das Gefühl, es läuft immer besser, es wird immer bekannter und der Radius der Teilnehmer wird auch sich ein bisschen, weitet sich ein bisschen, dass wir nicht nur in Graubünden bekannt werden oder sind, sondern auch ein bisschen außerhalb.
2: La Saira an Ancliu in einer Kurse d'Elimination ed in einer Festa d'Affinizion. In la Vischnanca da Nefels nel Cantun Glaruna a Brigià in edifici industriali. La polizia ed il pompier sein avant Liu rapporta la Südostschweiz. Da pli details ne lang pecian conoscenz. Simplirs malecs en reiz sociales e stare vesair in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Swiss an las autoritats appellà alla populazione en el contorn da Nefels da serrar las fenestres ed ils ischs per via del fim. L'avvertiment è intanto veni schlià. Peter Mogior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da presto 3/4 al Parlamento elegì il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban, che manà il paese per 16 anni. La partita Tisso da Peter Mogior all'avril cleramai guadagnà la elezione parlamentare. Mogior aveva durante il combat elettorale un permess da far or da l'Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Plin avant veia el combatter contro la corruzione. Actualmein esi stagiun auta per raivers in il pizzil pi auta al mund, il Mount Everest. Ed anc mai ein usche bleres persona survigni da lubiensche da far quaesco quest on. Tenor indicazions de las autoritats nepalaises ein ella surda 492 lubienches. Quai in 24 da plige an clon avant. La ragion per la cifra de record a quest on sei a tenor medias del Nepal che la China asserà l'accesso al Everest della vart tibetana. Tras las lubienches al Nepal fin usco denia passa 7 milions dollars. L'on passà in els cuscs per ina lubiencia s'augmentats, dat indisch sin 15 mili dollars.
0: La meteo.
2: Da maonesi per gronda part sur tratsch, en el sit el grigiun dati plievgia, en el rest el cantun duare restar schitsch. A quir arriva la temperatura da maon fino a 22 grads e a Savognin fino a 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Stars vessi la manege del circus. Tot els ulls sin sai, i la show va libra, quel moment magico hanno fans potuto celebrare ad Andea.
6: Abbiamo fatto quel bugente, aveva il bugente, cioè sono davanti al pubblico.
5: Il mondo del circus di fans è un dei nostri temi. Un tutto altro mondo, speranza un po' più cresciuta, è quello delle banche. La Banca Centrale Grigiuna ha ottenuto la radunanza di partecipazione. RTR è stata a parlare. Quanto grande è stato il tema del plant di Remo Stoffel? I dettagli quasi prossimi. Mio nome è Elias Tuzeos. Buonasera.
1: RTR, informativo e divertente.

0: RTR sonda sera il 9 de mai, dudas passa las 5. Als ultims dies es la Banca Centonale Grischuna stata ilas lingias grassas e la publicia in plant contra la banca de plus 100 milions francs. Speditur, l'investur Grischun Remo Stoffel. El ha accusa la banca BZ, ci desi una società affiliata, dalla Banca Centonale. Blers details davat la accusa nessuno mo publix. Oggi però ogni lui la radunanza da scritti da partecipazione della Banca Centonale. Lucia Parolini è stata a tarlare la radunanza, è stata per noi il studio. Lucia è stata discorruita per la chiusa contro la Banca BZ e contro la Banca Centonale Grischuna.
1: Sì, il presidente della Banca Centonale Grischuna, Heinz Weber, ha al cominciamento la radunanza Kurt Manzunala chiusa. E la dice è un confondu con la situazione e ci considerescen la chiusa sco ingiustificata. Els refusen els rimprovers e des defenderan in conto, sco il presidente della banca dice. De più informazioni non hai però dat davart l'interi storge e der il rest del di non es la chiusa più nude menzionata.
0: Di meno sono forze e rimpasci az ora els discours disagreables davart la chiusa, els responsables della banca, el presidente Heinz Huber sco el CEO Daniel Fust non ar nerna volu dar un'intervista ad RTR in Conex. Em in paes, Lucia, kann vol probabel dir, ci nu ven discurs davart la chiusa alla radunanza, be per quai c'è sul palco non è il tema.
1: Sì, questo è una discorica con un per visitatori e visitatori e di dire già una tematica. Un signor con cui c'è una discorica ha detto che Adele pareva già un po' intransparente e ci ha provato a belantare l'intera situazione. Adele pareva impostato e dopo il scandale del banco dell'anno passato saia er la responsabilità del Centun Grischun di controllare un po' ciò che la banca fece. Els blers con questa c'è però discorì dicen che ad els nu per tocca o ci nus fecem pisers, per qua ci nu pigliano erna tan seriusa l'accusata Remo Stoffel e aiem plena fiducia in la banca.
0: La chiusa è stata piuttosto un tema al ur della radunanza da scritz de partecipazione della Banca Centonale Grischuna e pensi ci sarà allora in quel caso stata impostata in la festa square. C'è sonst?
1: Qua è la radunanza è proprio piuttosto un'atmosfera di festa in gioco di spero in per cifre della banca è il focus sul mangiare, le show di musica e delle guardanze e le radunanze del passato.
0: In giro nuova di meno da quella parte Lucia Parolini, grazie Fitch da parte la radunanza della partecipazione della Banca Centonale Grischuna.
2: Al puls del Grischuna.

Steven Sanchez, Chuck the Money in 20 minutes is la ses. Oggi annullo la seconda etappa del Giro d'Italia. Parte d'una delle squadre partecipanti, Pinarello Q36-5, Fus e un grigion, Matteo Badilatti. Per c'è il Nunes però della partita quest'anno e coci vale ossa da correggere ses agents balls, qua è Dodina, qua giusta, scoprossa.

0: L'etapa 2 del Giro d'Italia annulò oggi Guillermo Silva del Uruguay, Godogna, quella è surpiglia la maglia rosa e qua con una mezza roda a vantaggio ce la New Year. Il Giro d'Italia è quasi il colpo di partenza e la stagione delle grandi corse da velo. I ciclisti del Giro fanno durante 20 giorni un viaggio tra tutta l'Italia. Dalla partita è scostata l'equipa svizzera Pinarello Q36-5. Parte di quella squadra è, dopo 4 anni, l'unico profi grigion Matteo Badilatti da Poschiavo. Badilatti aveva fatto dal 2021 il Giro per via di problemi muscolari, non è scostata però dalla partita. Roman Dobler.
1: Le ultime due stagioni erano difficili per Matteo Badilatti. Ad una der Ciauno del ciclista Poschiavo bunda mosser sul velo, quai c'el sa. Pel solit nienes problems durant la quarsa d'una più intensivs. L'ura cur c'el veda dir al limit, nu der il bunda far quai.
2: C'ho leci orhanias par muscoleri problem ca, e nit chöna mini leistiga 100% abrufa.
1: L'unce Matteo Badilatti cerca insieme con sia squadra il motiv per cui c'è non è sbunda porter la prestazione. El savea c'è il vien più debole, più l'unce c'è una quarsa dura, el non savea però per cui.
2: A un certo punto c'è una leistica non mi approfa, e si tratta di muscolari problemi e ansturiga. Und wir müssen gut an der Grundlage arbeiten, gute Stabilität finden. Dann kommt es gut.
1: Als ultimes Mais al ciclista Poschiavo dovrà perire la cerce del Problem. Ot sal c'è già quel
2: es. Es ist eigentlich auf dem Velo ein Positionierungsproblem gehabt, in den letzten Jahren. Und jetzt muss eben all die Muskulatur dann gut zusammenarbeiten und richtig.
1: Sport da prestazione sa d'uner Formula 1. I va per details i millimeters. I desfici importanti sco ci sa setze sul velo, sulla sela, ed in cia posizione ci sa tegna per esempio al timun. As angles sun fici importanti i sco ci sa rabla al melder la forza sus pedals. Matteo Badilatti dice che l'aia fat sbalz. Ossa, il videl correggere qui sbalzi d'improa da nulla crodere no ant in vil muasters.
2: È un bewegungsmuster, wo muss wieder gelernt werden, muss zuerst das Alte vergessen werden und dann das Neue wieder einspeichern. Und ja, das braucht Zeit. Das wird sicher 6-8 Wochen. Und dort müssen wir alles gut und richtig machen.
1: Per quai non sa Matteo Badilatti pel momento mo precis curce il stader ciao alla partenza da d'una quarsa. E il pile attual mainch proprio un imna do cella.
2: Ich hoffe, dass bis durch das ist den parat und voll motiviert und gut kann wieder am Start sein. Und sonst wird es ein bisschen später und dann für die zweite Saisonhälfte gut, ja.
1: Al Tour de Suisse, c'è Matteo Badilatti ha schon fat 5 giade, scomainzas 17 da 1, con la prima etapa sondrio in Valtellina, be 30 km da venda 6 da casa Poschiavo. RTL, al puls dal sport.

0: Patuns latins qua, hecciami la culpa, Luis Fonsi e Demi Lovato, RTR Sonda Saira in 8 minuti, batte la 6. Lo vaest de cuera, Josef Maria Bonmè, avant ons fin già impresa cognoscer al Papa actual a Roma, e despe un an es Robert Francis Prevost il cè de la Baselgia Cattolica, Papa Leo il 14 Javel. A ciascun da quist prim jubileum discorre lo vaest da cuore d'un grand respect invers Papa Leo per ses agirs co ambasciadur de la Pace.
1: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer, der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
0: Usche Josef Maria Bonmè, da war un an Pontifikat de Papa Leo. Se voi avete interesse, levet do dire un po' de più in vista, del ovest de cuore, da vart un an Papa Leo e co ci va in avant. Și lura, po' sa becus l'arda te l'ar de man, la bonura las ot la vite creta, qua al radio o fingia ossa via rtr.ch. Post Malone e Morgan Wallen pisieren qua per un po' musica. Ci splendula zu lei. I had some help. Belci su cunno.

RTR Sülas Uralias in Sonda Saira als 9 de Mai. Una visa mo per finir via rtr.ch/salitz. Per David vo crear chartas postales digitales, forse cu nuschavet fin già la sporta. Mince charta ce vo fait però fin de man in connex cul di de la mama. Entra in una concurrenza per un grandius ce voin de regal. La sort, la büsche traina de man alla fin de las gratulazions. Hai, du scepi l'aino cum già per oz Rumancia. John Jerry Flepp a miss insembe l'emission. Elias Zuzeos è stat al microfon. La ses segue qua la resumazion il di. E se l'avete in studina qua domandarci. Fin d'ora la scena splendorare mo un pa la musica. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Usce simple da sinamurar. Rumancia. Fabna bella saira.

0: Il di der RTL.
1: Les novitats de la sonda con Dominic Hardecker, buonvegni. Il president de la GKB, Heinz Huber, ha menzionau il plan incontro la banca gesta l'enciata de la radunanza de participantes e participants. Con quel plan pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs de la GKB. Il plan sagi denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vegni a se defender incontro les pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Ellas han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quittaus per via del ploin. Al stetli lauf de dots a Lyon ein curi de 100 persunas, quai ein tontas sco eun mai. Sper les curse sur les distanzas de 6,6 e 13,2 kilometers ai edau ina curse per Afons, ina de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via d'ina malsogna bo curer. Il stetli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinevon president comunal. La redonanza comunale è elvenius re-elegius con grande maggioritat per una terza priora d'uffici tocan il anno 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla redonanza comunale elegiu 12 novs comembers per la superstanza ed è una nova comembra per la commissione de gestion. Avon 21 anos è l'imprima finiastra de Pops in Svizzera venida aviarta e la visnaunca de nossa Duneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dar giù in una poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigion dati in a Tavau. In tutto il giorno che non veni placati 30 fonds in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin d'anno.
0: La Saira con musica svizzera. Non stop.

0: Il di per RTL.
1: Las novitats de la sonda con Dominic Hardecker, buonvegni. Il president de la GKB, Heinz Huber, ha menzionau il plon incontro la banca gest all'enciata de la radunanza de participantes e participants. Con quei plon pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs de la GKB. Il plon sa di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vegni a se defender incontro las pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura correnta, pia nuot nief, tonsco quei che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persunas presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Ellas han godeu il di de fiasta, cun bunas chaveras e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quitaus per via del ploin. Al stetli lauf de dots a Lyon ein corridas 100 persunas, quai ein tontas sco eun mai. Sper las curses sur las distanzas de 6,6 a 13,2 km ai edau ina cursa per Afons, ina de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via d'ina malsogna bo curer. Il stetli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinavon president comunal. La radunanza comunale è elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priora d'uffici tocca il 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla radunanza comunale elegiu 2 commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestione. Avon 21 anos è la prima finestra de Pops in Svizzera venida aviata e la vischneunca de nostra Duneun. La finestra possibilita a momas che in una situazione d'urgenza da dar giù in poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigion dati in a Tavau. In tutti i giorni toccano oz veni placai 30 fons in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin diamna.
0: Musica non stop. Null Interruptions, 100% Musica Schweizer.

vus al puls della musica. Dal Sempelwert sur il hit fin der la scovrida. Usciveria scolavita.

Mess Radio. Mia lingua. RTR.

0: mai la verità.
1: La verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E qui distanza, diplomazia, dietro di to. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai la verità.

vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, sur il hit, fin per la scovrida. LTR, usciveria, scola vita.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia. Sciglior astezzan mesaveia.

mognas, mognas savens, per truz e picciognas, come sentiments. Sin biaras duras, adios mai sorpreu, cum bialas fluras, che lasca feu. Gens

Deire ne ha na muntagna de glaccia il freit ma dal nord con un gran buttaccio un il ven dal nord e la zofletta ven dal port. E la giaive, giaive, giaiva e mai non si sfermaiva il vento e la zoflaiva parabla spelgni fain. Ca su splenduran steilas, las aire tessa teilas, mal zu lei non am il glacce e splendura sul butac. Las auas nivan ciaudas, il glacce surniva faudas, il glacce surniva schvessas e giaiva d'un al main. Da lönsch contrada verda, tra mettenan be merda, e sin giun no mai na giut, sin snor din avant